Cunir ad aldar, da Men Rauch. Cunir ad aldar oz a bonura na inscuntra una signura ci dera fatta su fisch be, manetches, parasul, ciappe e sa büsch meinte dera saive un cert parfümcis tornantaiva. Mes brün, quel jaiva be planet, ma cura speravi passeci ella con ses faziolin soagliet ses delicat nasin. L'uresco simpel power martuffel da quai stoved largiar il scuffel am impisont cun far la storta. Aha, quella sa in accorta c'ha l'aldüm a ses parfüm.

Adina Q da Gian Fontana. Adina Q e wow di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocan som, come è tra il giovane vert. Adina Q e vesel in egli, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e wow del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient. A mi sul front culmeun.

Sü ne marstüri o sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, u sche e sunne d'una stad. Par schwaze tot quai cena fat. E na dünna vis bel bel c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs. Il ciel es blau ma zu sti stess. Meis bösti diso sche welsch goen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o isa tema. E son i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladì da patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set ons durmar. Üsche lünch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. In glu non es ci bisco qua, par qua es un etuarnaccia. E forza feccia, il forza bric, per lingue patria, al main quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono in marinerto a tappar mai, se vuol ci vegna, vai, uscigliò stonga qui.

0: Las novitats da RTR.
1: Ina paslunghista e la sportista grischuna de Lon, las donnas svizzeras gudognan incontra la Malta ed il dì comenza grisch, ils nivels suschlien il suenter mezzdì. Ils sis al microfono e Florian Mon, ben dì. La paslunghista Nadia Kellin e la sportista grischuna de Lon 2026 e successura Danik Kellin, la sportista d'atletica leve, che aveva gudinà avanti non questo titolo, alla notte de sport a Quera.
2: Nadia Kellin è la nuova steila el sport de corsa lunga e dels Davos Dukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta historia. Kellin ha gudignau sensazionalmein la medaglia de bronze alla corsa royale sur 50 km stil classic, questo enter che l'aveva già gudignau insieme con Nadine Fendrich argin el sprint d'equipa. Jasko Junior aveva la pass lunghista in giadinese musau siu potenzial. Il 2025 ha la ludau siu debut alla Coppa Mondiale e facileu l'an prima ga furora ha la cunzon avoninon al campionati mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla noce da sport ha la gudignau il tetel avon la Golia Lara Haini che è diventata il dezember campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest Scotti Arza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che dentro auter gudignau als Dukes Olympics 2 diploms in culla stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazione de Sport.
1: Sper il titel sco sportist u sportista de Lon en ang ulteriurs sportist unions venides undrades alla noc de Sport Grischuna. Newcomerin de Lon e la snowboardista Xenia von Siebenthal. Sco funzionari de Lon a André Müller pudi prendere incontro il premi per ses engagi en il ski mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union de Lon en ils Iron Mermaids, il Club d'Unihockey de Tavau Klaustre ed il Club Grischun de Socio Cunrodes a sogni il premi en la categoria de sport per persones con un impediment. Les vier fiers appenzelaises han per la prima giada transportar passa 7 milions passagiers e passagieres, che sa in augment de 3,1% vers l'on avant, scrive l'interprese. Er il risultat economic sa positiv, in sa ia facin gudogn en la sparta del transport de persones tra l'infrastruttura e tra la facente secundara. Las vier fiers appenzelaises han festival on passa il jubileum de 111. L'Ucraina è superstizzata tra la Grecia per vedere in cap con una drone maritima. Vandra d'ondin mais avevan pastiadurs tietà in bastiment senza equipa de tirs dell'insula Lefkada e nel vest della Grecia, che aveva cerdià 100 kg materiale esplosiv. La Grecia aveva allora tramess all'Ucraina in una nota de proteste diplomatiche. In pledada del Ministero dell'Exterior ucranais ha scritto che l'incap sia il risultato delle attacche costanti della Russia in superstizia. Il presidente russo Vladimir Putin è in contratto con Gerhard Schröder, l'anteriore cancelliere tedesco. Sco che il Kremlin comunicasse sia questo in discorso a quattro eils, il contegno ne è ben conoscente. Putin aveva plibaut proponì Schröder sco mediatur per discurs en la guerra con l'Ucraina. L'Unione Europea è dentant skeptica per quel che Gerhard Schröder ha da più blersons strettes coalizions con la Russia. Papa Leo il 14 Javel visita la Spagna. Durante il viadi de 6 dies si incontra il Tantrauter sin as Insles Canaras con migrants e vien a benedire la tour de Jesus alla Basilica Sagrada Famiglia a Barcelona. Dalle occorrenze sociali viert vengen speciades plirs cent melis persones. Papa Leo è sta blersonza perusca uest e missionar e discorre currentema in spagnol. L'equipe nazionale de ballapè de les donnes ha gudignan contra la Malta con 6-1. L'emprim gol ha già da suenter 8 minutes e della avant la pausa era la Svizzera con 4-1 in avantaggio. Con la victoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nationals League ed avanza in la Liga A. Plinuant el giusta par della qualificazione per il campionato mondiale 2027 in Brasilia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con Nivels ed incontro mezz'dì, poi darin sic plievdiem. Incontro Saira so schlien ils Nivels puspe, la temperatura maximale è intorno 23 gradi a quera, 25 gradi in surselve e 16 gradi in legge di notte. La domenica date in grande spazio dal centun solei.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen, de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

vus al puls della musica. Dal Semper Verd, Suril Hit, Finter la scovrida, RTR, Uscivaria, Scolavita.

0: RTL Impuls.
1: Pisserar per dus bovs sper mes lavurs artistic e mes minchadi, non è simple. E ci non sarà simple, qua era mai ad una finge a clair. La cerna de mes vies non hai però mai fatte nor livello de difficoltà, ma bain tenor intensità da mia passion. Ma hai, la decisione de salvare Rocobello e Leon a m'ha confrontata con diverse sfides. E non aveva scoprime in giugno idea scopisserar per dus bovs. O se ci aveva di imprender Blair. E sper tot quai am nai a cergiassu a modo più lavur. Ad una d'erce dai sfides de superarsco, c'è tar una stalla, un pra, finanzas ed aiudons. Il contravent, la scettica e tot il squasa ces ci invenen di per via a man er piuttosto far strarvi dal cavesco cantar una canzun. C'è c'è la liot, asa era d'una de mas da rinda per tot. Alla fin, nu vo pro an ingiun, c'è e co c'è fec in tancia ingiun nu pila don. Ma la più grande sfida de totes es tot un altro sco presumà. In nostra comunanza de stalla sono intanto involvats 5 aiudons. Tanto questo sono presenti 3 spraus con Blair Experienza e 2 chefs che hanno manà durante Blair Zons una grande firma. E rossa è il mio più grande lavoro durante la stagione de stalla da comunicare tanto tot mes aiudons. Minciun sa ben clair, a momeldes co ci des de far e perché, e alla fin fan mes lavorans in amet bece ci volen. E fu sinsequi la chef. E c'è sulla più uvna e la promo in creature femminile. E n'ha da dar tot e quai da dot per n'ir rispettata ed udida.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: In Passlunghista e la sportista grigiuna de l'ON, les donnes svizzeres gudognan incontro la Malta ed il dì comença gris, ils nivels se schlien il 20 mezzdì. E les siat al microfono di Florian Mon. Bendi. La passlunghista Nadia Kählin è la sportista grigiuna dell'on 2026 e la sua successore Danik Kählin, la sportista d'atletica leva che aveva guadagnato avanti in non questo titolo alla notte del sport a Cuera.
3: Nadia Kählin è la nuova steila del sport de corsa lunga e dels Davos Dukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta storia. Kählin ha guadagnato sensazionalmente la medaglia de bronze alla corsa royale sur 50 km stil classic, questo enter che l'aveva già guadagnato insieme con Nadine Fendrich argin el sprint d'equipa. Jasko Junior aveva la passlunghista in giadinese musau siu potenzial. Il 2025 ha ludau siu debut alla Coppa Mondiale e facileu la prima gaffa furora ha la conzon avoninon al campionato mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla notte da sport ha la gudignau il tetel avon la golia Lara Haini che è diventata il dezember campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest scotiarza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che d'entrauter gudignau als Dukes Olympics 2 diploms in culla stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazione de Sport.
2: Sperl-Titel ska Sportist u Sportiste de l'On en eng ulteriurs Sportiste du Niuns Veniz und Rats alla Noit de Sport Grisune. Newcomerin de l'On e la Snowboardiste Xenia von Siebenthal. Sko Funktionari de l'On a André Müller pudi prendre incontri il Premi per ses Engagi en il Ski Mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union de l'On en ils Iron Marmots, il Club d'Unihockey de Tavau Klaustre ed il Club Grigiun de Socie Cundrodes a sogni il premi en la categoria de sport per persones con un impediment. Las vie fiers appenzelaises han per l'impreme già de transportar passa 7 milions passagiers e passagieres, que sa in augment de 3,1% en vers l'on avant, scrive l'interprese. Era il risultato economico sia positivo, in sia fatto in gudogn e la sparta del trasporto de personas, ter l'infrastruttura e ter la facenta secondaria. Las vie fiers appenzelaises an festival on passa il jubileum de 150 ons. L'Ucraina è superstizzata per la Grecia per vedere in capo con una drona maritima. Quando in mais avevano pescadores che tain bastimento senza equipa, da tirs dell'insula Lefkada e nel vest della Grecia, quale aveva cerdia 100 kg materiale esplosivo. La Grecia aveva allora tramesso l'Ucraina in nota di protesta diplomatica. In pledader del Ministero dell'Exterior Ucranais ha scritto che l'incap sa il risultato delle attacche costanti della Russia in superstizia. Il presidente russo Vladimir Putin è in scontrato con Gerhard Schröder l'anterior cancellier tudest. Sco che il Kremlin comunicesse sa questo in discorso a 4 eils, il contegno ne becce inconoscente. Putin aveva più baut proponì Schröder sco mediatur per discors en la guerra con l'Ucraina. L'Unione Europea che è tanto skeptica per quel che Gerhard Schröder ha più blersons strettes coalizions con la Russia. Papa Leo il 14 Javel visita la Spagna. Durante il viaggio di 6 dies si incontra il Trantrauter in les Insles Canaras con migrants e viene a benedire la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcellona. Dalle occurrenze sotto Cielo Verde vengono specchiate più di 100.000 persone. Papa Leo è stato a Blersons a Perusca u West e missionario e discorre correntemente in spagnolo. L'equipa nazionale de ballapè delle donne ha guadagnato contro la Malta con Sisedin. Il primo gol è già dato in 8 minuti e la pausa era la Svizzera con 4 din in vantaggio. Con la victoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nations League ed avanza in la Liga A. Plenuant il Giosta parte della qualificazione per il campionato mondiale 2027 in Brasilia.
1: La meteo.
2: Il dì comincia con Nivels ed incontro mezzodì, poi dare in sic plievge incontro Sairas, schliene il Nivels puspe. La temperatura maximale è intorno a 23 gradi a Quera, 25 gradi in Surselva e 16 gradi in Lente di Nota. La domenica date per grande parte sul lei local, poi da Uradis. Il jendisdì comincia era sulle Jif incontro Sairas, a covire il ciel puspe.
1: Vias e traffic.
2: Sin la 13 in direzione Quira ai colonne strante tusa un nord e Rotenbrunnen copre vid in accident il vial Sanestere blocca.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Brand per il di.
5: Brand per il di. Nulle model tot. Avant dovriamo un caffè. Mes nom Livio Fofa. Se je wish un bundi
1: RTR. Mes radio. Mia lingua.

Stefanie Netz, 364 dits, speresch, chi non es al di das 6 da jün, chi ha un imblüda, also ja, nimm im Preis, chi da 365 dits, ma, hai, es chant un 364 dits, al di da dots no stessi esser per vide, chi da van nu, es un vaira bel di da sta, speresch, chi vuta li al dauat, al pient, insembel kun nu.

7 Days qui a Bro RTR. E hai osa ciutaini in pain avant, almain da tot 7 dits in avant, siamo bler più lontan. Un grigion sun un alp ciuta vers vest. Amo più da lunch vers vest. Amo bler un più da lunch vers vest. I sce da lunch fin inclur do al horizont. Gici sa vezza Mexico, Canada e Stati Uniti d'ingiuciale al campionato mondiale da ballapè. El podes naturalmente erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nulla. Per la paia portaini al campionato mondiale da ballapè provu. Tutte le gols, as resultats, las historias, las analises e as grands e pitchens moments dal lieu d'avertura fin prol final ed il radio ier online al campionato mondiale da ballapè 2026 con RTR Figi da Manif Erschalis un grand stock da vent.

0: Sonda benura a 6 de juni e si speresce vutor tot un paim pi pacific, oz ce vut liber ce vunu staut studier vide la laur, vide ce ce vunu staut però desister er oz nulia es ce vut comenzat al di bain informats. E per quai pisera 8 benura Florian Mann.
1: La passlunghista Nadia Kelly nella sportista grigiuna dell'on 2026. Ella ha guadagnato avanti la goalie dell'unihockey Lara Haini e la biatleta Lea Meyer. La rua che è stata un friend di un'attacca dei hackers la ton passata, os venien conoscente che l'interprese che tocca alla confederazione aia paiata nes alla gruppa Akira per sovrannir a nevos las datas engoladas, coi malgra che la confederazione cuseie de beig paiar. L'equipe nazionale de ballapè de las donas ha guadagnato contro la Malta con 6-10. La vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nations League ed avanza in la Liga A.
0: La meteo. Ma ora si può reclamar? Domazzi e l'ora avair plagiar. Fino a mezzì straen embe per grande parte ferm sur trat prono in grigion, qua e là poi era monier in tacca al mol. Da venz da domazzi però e l'ora ad una più be e sulla gli filas temperaturas fa un air plagiar e ci dai a qua e rots fin 23 grads, tanto 17 fin 21 grads in sur selva, 15 fin 19 in sur sessi in giadina bassa, e maximalmente 15 gradi oggi in Engiadinata. Simil sarà il loro domani domenica, vaira sulla Liv con un per nuvolas e qua e là un per watts.
2: Vias e traffic.
0: Sulla 30 in direzione qua era dai colonnas tanto tusaun nord i Rotenbrunnen qua è per vid un accident al vial sinister es blocca di mena aet pazienza su stala ieri schlo su di viadi fatz attenzione e buon viadi. E saut c'è un strumento qui qui es flotta attraverso. Noi abbiamo una, d'in per sé, un orchestra intero, da più di un laboratorio in Engiadinata per amatori e amatoras da la flotta attraverso. Daemo avanti, la zot, oz qui a pro RTR.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.

0: Las novitats dal RTR.
1: In Paslunghist, la sportista grigiuna de l'ON, la ruaga pajada ners de liberazione per date singulades ed il dì comenzi grisch, ils nivels se schlien il suende mezzdì. Il esotio al microfono Florian Mon, bendì. La paslunghista Nadia Kellin è la sportista grigiuna dell'ON 2026 ed è sua successora Danik Kellin, la sportista d'atletica leva, che aveva guadagnato avanti non questo titolo alla notte del sport a Quera.
2: Nadia Kellin è la nuova steila del sport de corsa lunga e dels Davos Jukes Olympics a Milan e Cortina è la scritta storia. Kellin ha guadagnato sensazionalmente la medaglia de bronze alla corsa royale sur 50 km stil classic, questo enter che l'aveva già guadagnato insieme con Nadine Fendrich argent al sprint d'equipa. Giasco Junior aveva la passlunghista indiadinese mussau siu potenzial. Il 2025 ha ludau siu debut alla Coppa Mondiale e facileu la prima gaffa furora ha la conzon avoninon al campionato mondiale a Trondheim con 4 plazze sotto la top 8. Alla notte del sport ha la gudignau il titolo avon la Golia Lara Haini che è diventata il dezember campionessa mondiale d'unihockey con la nazionale svizzera. Completau il podest Scotti Arza alla biatleta Lea Meyer dalla Portenza, che dentrauter guadagnau als Jukes Olympics 2 diploms in culla stafetta ed in scossi a tavola e la corsa singola sur 15 km. Andreas Vialant, redazion de Sport.
1: Sper il titel sco sportist hu sportiste de l'on en ang ulterior sportiste d'unions veniz und rats alla notte de Sport Grisune. Newcomerin de l'ON è la snowboardista Xenia von Siebenthal. Sco funzionari de l'ON, André Müller, pudi prendere contro il premio per ses engagi en il ski mountaineering del Club Alpin Schweizer. L'Union de l'ON è il Iron Marmots, il Club d'Unihockey de Tavau Claustre ed il Club Grigiun de Socia Cunerodes a sogni il premio in la categoria de sport per persone con un impediment. La Ruag è stata l'umfrenda di un'attacca da hackers la tonne passata, os vengono conoscenti che l'interpresa, che tutta la Confederazione, aia paiata nes alla gruppa Akira per sogni in avos las datas engulades, che è il presidente del Consiglio Amministrativo, Jürg Röteli, dicen vers la Samstagsrundschau da DSRF. In saia paiata somme pitschne e per clic pus pesogni tot las datas. La Confederazione che sia accennamente beige paiardanese da Liberazione. Il VBS scrive in domanda da DSRF che ne sia beige veni informato war del paiamento. Le vie fiere penzeleises han per le prime giade trasportato passa 7 milioni di passagieri e passagieri, che sia in aumento del 3,1% vers l'anno avanti, scrive l'interpresa. Ed il risultato economico sia positivo, in sei fatti in guadagno la sparta del trasporto di persone, per l'infrastruttura e per la faccenda secondaria. Le vie fiere appenzeleises al festival hanno passato il giubileum del 100 cantons. L'Iran ha attaccato mira in il Kuwait e il Bahrain. Da noi indicazioni americane, l'Iran ha da 7 rakete in direzione del Stato del Golf. Sis sa ha distruito la sedavla nella beach contangisia mira. Da noi l'armata iranese sa in le attacche in reazione in le attacche americane in post del radar dell'Iran. E letzte sind noch l'Armada Amerikaner in der Reaktion sind pliras Drohnen iranaises, che seien schgulades in der Reaktion der Bestimmens, en la via der Hormus. Als de main wal in a pausa de combat trant l'Iran ed els Stati Uniti. La FIFA lubesche tutine botteies daue en els stadions durant il campionato mondial, almain en els Stati Uniti ed il Canada. Radondi nemne van del campionati amida la Federazione de Ballapela regla che ins nadasche bec prende bottiglies de Beuverls dios de Ballapé. Ose in pitchne bottiglie de mezz liter lubide dentant be in de plastic lom. Il Mexico ne vin bec menzionai la comunicazione de la FIFA. L'equipe nazionale de ballapè de les donnes ha guadagnà incontro la Malta con Sisedin. Le prime gol è già da su enter 8 minuti e da pausa era la Svizzera con 4 din in avantaggio. Con la vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 nella Liga B della Nations League e avanza nella Liga A. Plin avanti il giusto a par della qualificazione per il campionato mondiale 2027 in Brasilia.
0: La meteo.
1: Il dì comincia con i nivels ed incontro mezz'dì, poi d'einzig. Plievge, incontro saira se schlien ils nivels puspe. La temperatura maximale è intorno 23 gradi a quera, 25 gradi in surselva e 16 gradi in lenge di notte. La domenica, dati per grande parte su lei, local poi da Uradis. Il jendisch dì comincia era sulle jif, incontro saira se covir il ciel puspe.
0: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione Quera ai colonne strand Tusen Nord e Rotenbrunnen, che provvede in accident, il Vial Senestere blocca.
3: Quai in stades les novitats.
4: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
5: Der in Sand aber nur am Ende um Livio Foffa, wie klar, auch wenn es nur um Kellin, Physios Sportist Grischun Dallon, Forza. Ma Sport Grischuni Kellin, quai Match per Moment, l'an passat Anja Kellin, qui ston Nadia Kellin, und du dienti les Novitats, i coccia Nadia Kellin, a Zalegrada, ed in giuccia al premi, vien forza, ce ce la insomma guadagna, tot quai i da più, un da nos temas, la prossima mezz'ora. Se ci vuoi un buon dì, i R, Manuglia B, a Skellins e al Daila Findemna.
3: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Quist è del mini sguard stat inviadio su un tour in paesi lontans. A Japan. Nein, in diesem Thema noch ein oder noch ein Entwurf präkauter Mensch mit Raps der Konzession eher cool ambiente, per cui non è la redazione del mini sguardo sgolada a Japan, ma Jaun s'occupa con una parte della cultura japanese, nempe sport da combat, karate. E quelle sono per noi fitch popolare. Nostro moderatore Marcus ha partecipato ad un training da karate e elle sbotni Miss Sun Rain, Manuglia delle due combattanti Valentina e Vanessa ce l'accompagna. Din per sé per vi c'è nu in clea botnuglia.
1: Il training viene fatto anche il dojo. Gojo kai karate do Schloein. Lassano noi conoscere il magistro del karate, il sensei Florian Käser. E la prima sorpresa è la barriera linguistica. Non è il suo Silvan per mai covalader, ma per sé il giapponese. La maggiorità del trainamento viene a discutere con i termini di karate, e quelli sono in giapponese.
0: Per via del combatto giapponese in Clea Marcus B. Cinais, se potessi dire, e Claire, c'è la e l'ora era partecipare a differenti esercizi.
1: Esce il movimento del karate sono sulla prima liada, neanche così complesso, til si da executar con grande precisione. Qual vuol dire extrem blera concentrazione? Il combatte è una parte dell'examen, ma contro le giovani karatecas Valentina e Vanessa aveva proprio poche chance.
0: Claire, le due hanno già la cinta mezz verde, rispettivamente mezz blaua. Al sensei, also al magister, quel a la cinta naira. Cioè, Marcus ve alla fine sia cinta naira. Nu crai, ma ci sa, e c'hai fiura, c'è la faccia la matta, ci dai il tele al mini sguardo, sco mince sonda un quarto della ses, o del vainge della ses su SRF 1 o cura, ed in giuccio laut su rtr.ch/ufaunzi. Là c'è tutto il resto, differenze, esercizi da karate, ci mossen coce vub daut trainer, zaves. Per mettersi in rindo a vos frar. rtr.ch/ufaunzi.

0: Ja, da vedo in Maun la roba. Rolling Stones, lur toc actual in off in the stars, do di qui a pro RTR. I am do la mezza del Daini Tantarater er un classiker. Aha, spetta qui a con The Sun Always Shines on TV. Avant però scodit las noitazi, de stat las ottimez. Florian Mann, c'hai da nuovo?
1: La passlunghista Nadia Kelly e la sportista Grigione dell'on 2026 e la guadagna avanti la goglia del unihockey Lara Heini e la biatleta Lea Meyer. La rua gestata l'unfrende di una taccia di hackers la ton passà o svegna inconoscente che l'interprese che tutta la confederazione haia pagato ners als hackers per sovvenire a voi le date singolate, come malgrado che la confederazione cosseia da becce pagare. L'equipa nazionale de ballapè de les donnes a Gudignan contra la Malta con Cisadin. Con la vittoria guadagna la squadra era la gruppa 2 in la Liga B della Nations League ed avanza in la Liga A.
0: La meteo. A Banura, qua è la ombrella, domazzi crema de solai. Se potessi circumscrivere al time de dots, fino a mezzì sarà in empe per grande parte ferm surtrat. Simblers lös in grigion, qua e là poi eramo plor un tackle da vents de mezzì i domazzi l'ora ad una più be i sulla lì. Vier le temperature sono plagiari, ci dai a qua era fin 23 gradi, tanter 17 fin 21 gradi in surselva, 15 fin 19 in surse, si engedina bassa, i maximalmente 15 gradi oz in engedina. Di nata. Simil sarai domani domenica. Là però allora tutto di vaira sulle liv, qua là per nuvles e un per watts.
2: Vias e traffic.
0: Sulla Trento in direzione Quaira dai colonne stanno tutti al nord di Rottenbrunnen qua per video un accidente il viale a sinistra è bloccato. Avete pazienza, fate attenzione e buon viadi.
2: RTL informativ e divertente.
0: Io sono compromesso. Un grande hit da Sonso Downta, Aha, con The Sun Always Shines on TV. Bella sonda!

Carter in Sondervainj dallas Norvesi. E per questo viviamo a Blaun con Cigu Lata. Se ci vuoi una sonda ci dis almai

0: I gira alch as prossims dits, las prossimas emnas, as prossims mais. Pranu in grischun, mer sul mont, jövia cumainz il campionati mundial da Balapé, America, Canada, Mexico. La festa da tir federala in grischun a cumainzà er i in un emna, oz, in un emna, dai un ulterior grand eveniment pranu in grischun.
1: Kurki Sport, Traditionen natire sind scontren dine feste traditionale, lura alio la feste grischun glarunaise da Loggia. Feste diada en ils kunz der Schuol simuten alunz. Su andai la feste del stredisch de Zercladur via il Livestream da RTR u visitai nus a nostan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Ter nun us dro aliain be a vu oz pein pü tartla fin demna o comenzà dem sen us dro aliainer al gordaunzes Münchner Freiheit is qua stat cun liebe auf den ersten Blick. Io so cittani però un eintil avenir una band ci ha schon zu eintil Hallenstadion sul Gurten olon passà in Lumnezia un Romeo Quiston grai per al Swiss Music Awards differents premis la gruppa Hecht pel moment la più populara band svizzera forzata dul di del 2011 a unidad lor prim concert in un piccion localin a Turic i er appunto forzata dul di era un lascià aliator dal sacce respectiv manch revi al zip dalla tenda.
1: Liebe Leute, jetzt wissen wir, was wir machen. Wir spielen am 12. Juni 27 da im Stadion.
2: Let's go!
0: Non ci vien, o sai de Jons, do c'è un cominciato, tanto in un piccolo locale, da rauni un des più grandi concerti che una band svizzera ha mai dat. Suona rauni là in giù c'è big rons con Beyoncé, Bruce Springsteen, Coldplay, Ed Sheeran, Taylor Swift, e ultima manch Metallica, a un suona. E qua vo ossa appunto Hecht far. Nempe rocker al lezigrond. E qua fauni scodit as dudes da jün. Ah, oh, ma loro sono mazzatar, quasi a son linda ci ven, la vieni a ciutar la lotta. Na, ricevono un automobiliere, non c'è un problema. Na, nulla as dudes da jün da quiston, din per sé da lon ci ven. Per essere realizzasse un semi da pop su un concert con buon 50 mini fans. Ci ho volato appunto essere dalla partita la pre-vendita da tickets, quella cominza però schon beim bot. Non amo cominciamo, ma cominciamo beim bot, ne per in venderdi ci ven. Precis un on avantus al concert as dudes da jün. Hecht antil letzi grund, ci ho lauto un scrivere ad antil agenda as dudes da jün da quiston. Poster biglietti. Io non più tardi e loro ir al concert. I clerci non sta klein, o siamo erinter ed entrat con loro hits, c'è più o meno mince svizzere sbun da chanter. Qui sono con Mon Amour.
3: Ich flüge um die Welt, aber finde nimmer dich. Auf jedem Kontinent gibt's etwas, wo verspricht. So einzufahren wie du, oder mindestens so, als könnte ich dich vergessen für ein paar Stunden. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flugzeug, aber gleich habe ich nichts gefunden, habe gesucht in Hollywood.

Ich lönsch nu staut später fin sün nos Profil. In 3 Minuten dai Neuitazi da punto il Profil. Jast da Claudia Catomanes. Bernard Catomas, anterior Direktor der Radio Television Svizzera Romauncha. Sekretari dalla Lia Romauncha i Blair Ater Plü. In Pax Diz fisch de Gesell Cesar dal Tavel. Nu cittain con el in omni ad essenzia vita. Interessantissima. Bun divertiment i bella sonda.

0: Las novitats dal RTR.
1: La Rua cap ja daners de liberaziun per datas anguladas e l'Iran tace miras en il Kuwait e Bahrain. Jeles nov al microfon e Florian Mon. Bendi. La Rua gestade l'umfrende di una tace de hackers la tumpa sa. Os vegnen conoscent che l'interpresa, che tutta la Confederazione, haia priada ners alla gruppa Akira per sognir a nevos las datas anguladas. Qual president del Consell Administrativ, Jürg Röteli, dicen vers la Samstagsrundschau de DSRF. In saia pia in summa pitschne e per cletsch puspe sovenir tot las datas. La Confederazione Cusei hat nemmen de Beach Pajardanes de Liberation. Il VBS scrive in de Monde de DSRF, kel na saia Beach veni informa de war del Pajament. L'Iran hat tja miras en il Kuwait de Bahrain, tenor Indikations Amerikanes, aia l'Iran saia ta sed raketes in Direktion del Stadis al Golf, sis einins destrui la sedavla naia Beach contangisia mira. Tenor l'armada iranese seien las attaches in reaktion sin las attaches americanes sin posts de radar de l'Iran. E letze sind tenor l'armada americana in reaktion sin pliras drones iraneses che seien esgulades in direktion de bestiments en la via de Hormuz, ac ne main val in a paus de combat tranter l'Iran ad els Stadis Units. Las datas personales ston veni protegides meier, quo pretende l'inventada dell'internet Tim Berners-Lee en vista del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman sto bevinovan starren il centra el decen vers l'agentura de novitats AFP. Modells de DIA nizegien las vastas quantitats de datas dell'internet per imprender, quo saia interessant, dove dentant claras regles. Per l'Internet det in organizzazione de standardizzazione coi manche tar l'IA. Per Berners-Lee es important che els users salvien la controlla de lor acines datas. La FIFA lubescia os tutine butteies d'aue nel stadions durante il campionato mondial, almoin nel Stadis Nitz ad il Canada. Radondi nemne van del campionati a midala federazione de Balapé la regla, kins na dastje bec prender butteies de baiver als dios de Balapé. Us os eine pitschne butteie de mezz liter lubide, dentant beine de plastic lom. Il Mexico na vin bec menziona en la comunicazione de la FIFA.
0: La meteo.
1: Il di comincia con un nivels ad incontro mezzdì, poi dar in sec plievge, incontro saira se schlien il nivels buspe. La temperatura maximale d'entorn 23 gradi a quera, 21 gradi in surselva e 16 gradi in lenge di nota. La domenica dati per grande parte su lei, local poi da Uradis.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTL, il profil.
3: Bernard K. Thomas, sco direttur de RTR, a el schlargau Radio RTR de 14 sin 24 ures, ad a implementau la purgida online, construiu la casa de medias per RTR quera von exact venions, implementau romans grijun sco lungaig de novitats ad online. Per la Lea Romancia ha egli dauda realisà in una gazzetta quotidiana Romancia e più tard el staus co-iniziant dell'agentura de novitats Romancia che oz la FMR. El è il bab del Romancia Grigiun, el ha iniziau las scontradas Romancias, politicamein è il s'engajaus pel Romancia colungaci parzialmein ufficial dalla Confederazione in votazione federale il 1996. Adela e famiglia, sia Don Rita, che accompagna El Gleiti si son tons, tus buots a sis beadis. A qual gis festivesce Bernard K. Thomas seu 80 anniversari ed è hosch el profil de RTR. Io son Claudia K. Thomas. In cordial benvegni a buscate Gleis con l'emissione ed in cordial benvegni a me hosch a Bernard K. Thomas.
0: RTR, il profil.
3: Bernard K. Thomas, in una lunga introduzione, a tutina vai a mos garau alla surfaccia. C'è il più importante di tutto quello?
4: Il più importante di tutto è che io ho fatto per persone tutte quelle prestazioni che ti hanno nominato. Io ho lasciato essere davanti a Biarzons e la Ligia Romance, ho lasciato essere direttore di RTR. A che stau biars kan participau, collaborau, kan schau anima, kan portau en ideas, kan realisau ideas, kan e schau metter so pression mincheton, kan insisteu la fin finala el resultat, quel che ti has allegau, quelles causas con us vami da fa, ein stades ovres faces en in team.
3: Denton, vos eves in a rola importante ter tot quei?
4: Naturalmente, che ei. Ed è necessario che ci sia davanti che discutesse sulle perspective che si ha, sulle finamire che si mette, ci sia stausche, ci sia fabbisenze, ci sia intermediesche, ci sia insiste, ci sia fa, ci sia rispetto a quello che viene fatto, che riconosce quello che viene fatto, ci sia che sia intorno con conflitti, ci sia che da buon intorno per la prima sbuffata che dà.
3: Lenza mettersi in via a sclarire in quale stazione della vostra vita da tutto che vi avete fatto. Adiela è pridentà a causa forse meno inconoscente per cui l'essere lanciato la vostra fonza a Braille. Vos eras 14 fragliuns, vos is con vegli, nascius il 1946 pia curt su entro la seconda guerra mondiale. C'è temps è questo?
4: Io credo che quella generazione che è nascita intorno al 1940, dopo 50, dopo 60, andiu in temps de vita privilegiau. Io ho detto in sì, le prestazioni in tutti i settori sono venite migliori, la medicina è venita migliore, le prestazioni sociali, e gli aiuti sempre, o da milieus che avevano già un buon accesso alla scolazione, anzi avevano la scuola, le donne sono venite più adrezze, minorità, hanno profittato di nuovo vento, tutto è venuto più problematico, senza mirlo tutto insieme ad Anton. E da Bugina, altra generazione, che viveva in epoca di 80 anni, scusate che io sono usa, in completa pace, con tutte quelle debatte che ha dato.
3: Tutina, che tu non stai tutto positivo, che sviluppo è stato molto importante, Anton, la vostra famiglia era già grande, wie es Bab era rode, also ich sage es imagina, dass er es bugrat in a grande pag, also que vus veves ne jeans problems a casa, de veni so las rondes.
4: Naturalmente, que il sonst schon konnte, er in das Situation in bia familie sind sur selva, buga, quella sehr un bon messes, in China fech lomme, nu sessen nischi, weil Jude Spernja, nos genitur seren ferms, il bab, tonschkolle bumme, ferms mentalmen, luvrus, dann ton, deva in a certa schkertes, jo kwen jang de gibuk, e, quen stod dann ton eva se, en im vich puril, schko breile re letze gada, eren tots bugeri hunders, quen budu per jakun, autors witz, ozen sur selva, quelli che avevano in tempi bianchi, in tempi pauchi, quelli che erano lì, insettenevano insieme. Noi avevano fonti che venivano per noi, a Marenda, a Gentà, noi avevano in altri slogan, insettenevano buc. Sincero, o se buc rat, si ben stonz, che forse altri, per qualche idea, was truschliaut, che era figli ben stonz in quel Svizz.
3: La realtà, Anton, è stata, se gira a terbiare le altre famiglie, se che voi siete in Luvrau, è già un scofon. Se voi siete stai a vre, voi siete stai a casa, voi siete in Luvrau, vite durante.
4: Qui era il normale, quel sonno, la scuola, ma avendo mezzo ottobre, tocco mezzo avril, sis ma in scuola, sis ma in Luvrau. Schon avendo in prima classe, venivano le matte stermesse, se ne avevo per ciurare fons, le sbuzze, avevano da dia già dai spurs, quindi era più veloce, eri da dia alla bassa, da prendere tu desci. Io sono stato con dia già Kavrente, Kapeder, Lunch, Navendo Breil, Schöckin Vaseva, wo Breil se weva, wo i mince seret la moma. Quero bussi simpel, si agi da si amna, sis meins, in so interlauter, se vens per suls, quero, questau per me in la scola della vita.
3: Ad è responsabile dat, senza di quei? La responsabilità
4: per le cause? La responsabilità per le cause è un'interessante funzione. Le cause sono animali di intelligenza. Le cause percepivano il cause. Se eri in Gibrantina, Adio saveva il buon euro, udeva una di quelle scaure sveglie, il biadeva in quella scella, insomma, vi, ad ella sera, nel marigl, pronto per ir a casa. Qua le scaure sono animali fece intelligenti, di ostro di, io avessi busso io per cercare le scaure, se le scaure avessi mu per cercare mai con dir giorni.
3: Ti ho detto oggi, vous essas lui il seminari de scolast sequera, per venire scolast, a vous vesti tu l'uvra per se vi finanzia quella scuola, also, vos genitors an busseu fa quai, vos vesti tu setzi l'uvra a maracca vos venia sulle rondes.
4: Dopo la fine del conto devi cicciare stipendi, ci chiamava studiasse e neve stipendi, cicciare pauc in se vive prendersi un prest. Tut mes ras kan fac scholas am pagau setzler scholas ni gudignau setz per scola ja vai gudignau setz il seminari der scholast mo ja sore kai sta der scholast a fac il madem all'università vai ja mai custau in franca casa i vese fuse custau pusaivel ja luvravel sil bagech turina firma de bagija durant la stat tus mains il un vierner ja tolo post pe catavala ja davala transporta de din leuga lauter dels pakets ja vai bisonai fil mercau de quer ja vai da ur supplementar so ci geve besins ja vai fai tot quen u kins sovnie vin per francs a schökle fin finale stevins e kun luvra al studi mava per mai fech fech schon l'universitat durant l'universitat va luvra ut alla banca de credit juturit sco scolast per quelles e per part per le ut in exterior che veniva luvra che duvrava scrivere se meglio tudesh in italian e vai gut in ja wills raps per mai a per mai giufna famiglia letza ga
3: Vous êtes le 1967, tu es cul studi de germanistica turic. Allo, il 1968, Bevi dau las protestas de students, a vos eras leu e part de quai. Sco scolast?
4: Ja, id ever in moviment studentic che era fec intensivs, che s'engajava in sesets per arver la societat. Da noves pusai da dats e in moviment fec critiche.
3: C'è fino a mir es veves vus, da quai eras vus leu, da quai ves es fat part de quai?
4: Mai interessava quai, per quai che il movimento adin interessava mai, adimava per midades, in es veva, quai, da quai temps, las donnes avevan bu votar in Svizzera, las minoritats eran totes marginalizades, e quai movimento che leva liberalizar la societat, buga metter giu quella societat autoritaria che valeva, da novas libertades al crescens. Quella fascinau me della chatta, neu e nus era lui una pinche gruppa, vai 1969, fatti in acziun, per metter giu il comit della cadì, quegli argument che quel sei buga democratic savonde, per quel che era che mincin vese, che il votesse a cambiars, che stat un pilons ne vende muste, Wevon bulles mit dem Chances, de di quei die Kumine vota, e quei erudig stau in Grand Skandal, e per quei canuseren bugratzer stelligei fege bei, nuseren, ja werl jussile buur, per exempel, a wevel klamau omens a donnes de Kumine.
3: Les donnes.
4: Con quei ai tot stau fineu, les donnes de Kumine, devi buk an igin leve se veki, detti donnes de Kumine.
3: In Grand Spall. Nu stan discuor in tig de que temps del studi. Vos ves, kurt mencionau, vos eves lu schon tus buats che nasci durant il temps de student. Stiu gudinia setz, insomma, il studi. Es es imagina, eleu ves stiu viver feb modest amara che vos vini sulla ronda.
4: Ja, so capesch, aber kun so juvens, ja, wevel a vai una dinda, lume de madonna la rita kera. E fec fresch, fec habla, ca aia già dausci, bain schai mava, fie vela survec de büro, survec de translazion, scriveva text, ad io aia dina dausci scola. E nus eran bugel zuletz, lu juvens, studenz, cun afons, id eva divers, ca veven quels ons afons, quels ons veven spugenels afons, de juven, an nus vain, Giù quels affons rund il studio adesso non so fich contents che quels affons an lu e giù affons che nos beati se ne schon kerschi jo che nus ein viu quell'antira vita ia stau dir lanciata mince donne fich dir aber en mirau una vos eis a pagau o che te di quella voia.
3: Vos eis l'om fa vina von il 1976 ves terminau la labur de doctor also vos ves fac mince paskin sa fa es stai dich vit lunder durant quei temps eras professor al seminari de scolast de Quera, devas leu scola al seminarist. Era quei buzz cu de minia. lavur de doctor, da scola, famiglia, revoltas politicas.
4: Io avevo il bugien il movimento, domenica sono maestro, ho già visto come fare. Aber a volte eri già mentitone, io stavo a dire che io avevo forza di giovane tralasciare in la famiglia, perché lì c'era una rita che faccio, figli, figli, grande lavoro per la famiglia. Io figliavo di non effetto, tutto quello che figliavo di mava, scuola fa nuova, per cui se avevo in salubito fa qua, è una di un ciaio, è un ciaio, a mentitone è essere in tec critics, in tec schizun, in tec revolutionaris, as erscheinen in discussions, che mir au an avos usse fos vesius. Wo fai besehen sechs nom, tuk wa kevai fach, aber jo stum po mal, de juven, steins isage, even i pibal, chica isa bu de juven, isa de velha, de hawai forza isau de juven, e vai priu il moviment, e vivevo il moviment.
3: E questa un tec inventilos, que politic, que temps?
4: Ma io sono già venuto politizzato il anno 68 per domande sociali, domande di minorità, domande della società, c'è la libertà di trovare le persone per se sentire bene. Beh, amici miei studi che avevo entrato per suo entrare, ma io avevo, erano il madame statale, erano gli altri arti che hanno fatto carriera, toccano si sono per parte politica meno. Ma interessavo in quelle domande, se sono due, il sanno 80, sono due intechiuse alla politica, è un provato da farci, c'è un ton, io sono russo concentrato, ne faccio più se concentrato piuttosto, se le domande che pertucavano, quelle erano le righe romance, lula, quelle cause romance.
3: Da quei discurrinus, Leon, il 1980 è svenuto il discorso segretario della Lia Romance, quella arrestaile George Ons, da quei temi scurini sono entri gli imprimi di vista musica, io propone il cor incantanti con il comune in silenzi. Cosa vedi in relazione tra quei cor?
4: In quei cor conta Indomes Beardis e io non so venzo quel concerto, Anton, sto su vedi, e date un figli Beardsauters eccellenza, cosa il cantone regione, avrei gretto gesto il vostro tempo su Deo, della surselva, bellezze cause, cantate, quella cultura da cant. Un'immensa forza in quel movimento e un'immensa forza per tenere insieme la società in sabato da avonda quel lavoro che i dirigenti fanno quel che i cantadori prestano ad in sabato poco aveva frigge da osso in corso in cantante che conta in un consumo con un text da Peter Lanzel e naturalmente Tomas Dolf che è in de nos capos del sector delle melodie popolari.

0: Bernhard Thomas ei host il profil de Radio RTR. Quels jis festivesce el seu 80° anniversari. In buna cajun de Marana Vosa reflecta in qual staziun de sia vita. Vus es stai secretari de la Lia Rumantscha del 1980 tocan 1998 in liung temps ad in temps effic decisiv che la Lia Rumantscha a montau enorm bia. Per exempel il grand tema il Rumantsch Grischun.
1: Ja, ja, so wie ich der Liga Roman schenze setz, senze wulle. Ja, wer kontent, der Scholast, der Seminarischolastige, il Präsident, il Sekretär der letzte Gano motivau, ma ich wäre Romedier Quint, die so kamertin, an je, ma, du stößt in weh, die ja, die so ist es doch fa, quente, ich dann proa. Ja, weil, fim finale schau per schwader. L'entusiasmus da wart meu bab, per exempel, era buffi grons, la Ligia Romantscha aveva bugin, era bugin conoscente, in se viva buccia quella figlia, wenn se setz. Al bab aveva dieci osse, che ti eras professor, a vas, a vins, in toc secretari, cioè traccia se. E quai mo sente la situazione con la Ligia Romantscha era, quai era in organizzazione di guerra, da quai da Domensvels, e nus giovens, aveva il sentimento che la Ligia fa, quai in club da Domensvels, che fa da Didel Mademi. Quando sono in Newsletter 1980, ero gesto in una superstanza nuova, ed io avevo anche su prendere gli uffizi. Dieci dels che ho lessi, portai in te movimento in quella causa. Vai a dieci l'ubesce non mi da fa, ed els anche io sapevo fare tutto quel che avevi con lur consentimento, ed els avevo intolleranza, ed io avevo dieci, ho lessi per esempio, un prua è un inagato da fare una discussione, da farti in lungaggio unificato, non so se si fa un altro spazio per unire quella romancia, non so se vi migliore le medie, non so se vi una legge di lungaggio, tutto quello causas che erano loro, dels hanno un permesso mi che oggi liber me un con loro consentimento.
0: Also, voi siete portato schlonge in quell'antica causa. L'era stata la discussione del romanzo Grischun, dels ins carezzau, adovrau, dad autors odiau ad ignorau, also io lo tecu veniu in politicum, con discussioni sempiternas, c'è vese un ricordiancia da tutto quei che veniu discutau la positiva del negativ.
1: Also, e la migliore ricordiancia è la dinamica, la fascinazione che quel progetto aveva per i giovani che venivano a lavorare a noi, quei studenti da diverse discipline dell'università venivano alla Stadt, da vacanze, niente altre vacanze per imperiamne, scuole studenti che venivano a lavorare, venivano a noi. Certins che venivano romanisti che venivano a Rischai e in tutte le sposte che vai giù, vai un mai viu Leut colluvrava con ton entusiasm, sco vidu quei romanzi giun.
0: Also fitch positive?
1: Fitch positiv, dils giuvens con figlievan, e dils umprendistes con us even, il savi faci cei niev, ca è important per leut, ca è interessant, ca è zwar dispitai, val civani, civabuc, ca è fascination leut extrem, e in Slovrava, buga si ha turzigi, la leut studiava il temps liber, discutava su sonde domenges in gruppos, nus vegan quei romanzi giun, quei da critico, quei fecci interessanti, quei problematic. Questo è il più fascinante di quella causa, il secondo fascinante è che quei è il più esperto che quei che non svesse in cartello. Non svevano terciau, quei è trovato in sinagata placativo per scrivere si in nome, in romanzo, in scelto testo. Allora non si che quei mavi si chiunge, che quei mavi si da fare nuot e non si radunanza da delegai, il scrimis della Liga Romantscha, hanno deciso pass per pass da fare da pli. E quei era immenso interessante, da vedere che quella leut, che sapeva di ciò che mava, che conoscevano il Romantscha giun, stavano 100% da voce quel. Quello io feci lunge, io lui, qui aveva il pubblico della Liga Romantscha, che veniva in scuola, e lui stava donna in se sez che in sei Buvinius da persuader della Leut, de quella Leut che era critica, quella Leut che si sentiva buonamente offendita in trasi il Romanzo Grischun, in sei Buvinius da persuader quels con importanti che fosse auch der Weg in scuola.
0: L'erem feintig in passana vos, nu se venge Heinrich Schmid a elovrau il Romanzo Grischun, bo in Romanzo. A questi gira stau in avantaggio. Qual quella idea, insomma, nascida? Also, vus esses venia, ves dic, jelas fa in Romanzo unificau, alla superstanza, jä, bien, fai. Allu?
1: Ma io avevo schon cui jo fugeva l'ouvrava l'universitat, viu che tutti ils lungats ein vini creaits cu, tutti ils lungats da scartire vini faits cu. Cui asso minister la liga vato, cia, nu sto ein, e un gina ga amprua. I veva schon dau un provas romances. Nu vento mandau un tour, nel short, gli Alexi de Curtins, tot quellas autoritats, quells maestres de la linguistica, e ni gin ca leva fad ils romances, ils juvens e buc. E lui es nun zunis in Heinrich Schmid. Heinrich Schmid, e lui spontanment, se declaras pronto fa, quai, a fac quai gratuitament, quell'antiro lavoro de base, e entoi fer paucas e andas, a giu quellas directivas lanciate da 1982, e quellas directivas eran che, se vevins con invocabulari, ni culs vocabulari, se von, avon el, se vevins fa text, e quai stau fascinante. Lui abbia lieu un certo transatat, un certo il... Fic important de lustau ca Heinrich Schmid a bu voliu continua, a nus vain per clic en flau l'un autre lleut ca continua.
0: Also, la lia romanche a giu lleut, George Darms, per exemple, era in de quals?
1: Nus vain giu cun George Darms clic un, cin romanist, indo-germanist, a surpriu che penso, in a persona ca saveva de co, stat con lungats, co lungats sviluppeschen, ella è venuta a motivare uns romanisti a fare. Fin finale, George Darms, con Annalise Dazzi, con Manfred Gross, con Klaus Soler, con Gianpedro Gregori, quei entsetz, quels che hanno costruito il romanzo giun. Heinrich Schmid ha fatto il plan, quels hanno costruito il romanzo giun, a cienz persone hanno sventer, dovrau quel, translatau, dauvin avon, el tocca noz, quels che liegen las novitats der RTR.
0: A dixen se cua, ane lo se facem, quel romanz grijun, quel ha success, alua e dau critica, e ha dau resistenza. C'è di discussions en restades de quei in memoria?
1: Ma io ha schon dau, turni il sonst na vonta, attaccas si mai fec massivas, neuque...
0: Also, sta di, vus ves, sun nius menaccios de mort?
1: Ja, io ha esser nius menaccios de mort, ja, weil du so entro deu ca politiker survenia mincia tonesch menaccios de mort, tanton fai schon impression.
0: Aber ves mai du tema?
1: Ja, weil schon du tema. Ja, wevel in temps, leu anno 89 na vonta, Schiamava da sera, zu neu per Suls, ni schiamava in invice, concerte, aveva de ditagliauto, ma mincia tonter, fu schon tragic, scia bigiasti, scia, che ves fazzi, scia, vide meu auto, ni scia, dall'altra vart, va ua dini giu confidanza, weiter, scia, nosse lieut, fa budu coi.
0: Da coi in quella schmata, accias stades, scia aggressives?
1: Ma quellas aggressions, ein vignetes, quei vignetes de paucas personas. Forza era tu quella schmanatschas emo per fa tema, kinskali, per fa canus renunziaen, per intimida. Aber era, ma avano tramen schon pi lunch, per quei che era schmanatschas encunter la vita de quels che figlievan quai. I figlievan mal, da vasi, nus figlievan je bu quai. Per fa del mal, non si deve quoi per dare il romanzo, per dare il romanzo bibbia forza, quoi al romanzo giunge e dau, e io allora il zanno 90 schon in temps der ciao, si cala buc, si tiglio quoi del tempo len. E se avessi buio bunze mitz, che avessi dice, o sasti sti buga, da si quoi, se avessi io, traccio quoi del tempo len, levantun il zanno 90.
0: Pitarlo il romanzo grigiun, è venuto in scuola, Alleu allu fac naufragi. E si umine spert, ne co analiseis vus la situazion che abu funzionau in scola? En se setz fossi die, leu in avantaggio pro chi des die adina puspei novs miets de scola, che moderns, che actuals.
1: En scola, tu mar grisum vignius per culera lungaggio ufficial del canton grisum, con una votazione del Pievel, lungaggio ufficial della Confederazione, con una votazione del Pievel, Schweizer, e lui hanno detto il prossimo passo, un passo logico, da mettere un provare in scuola. In Sabove, in una teara che ha un linguaggio ufficiale che viene molto istruito in scuola. Cantuna lo fa proposte, e così il Grona decide io, qua è io ben relativo in primi tempi, e lui ha un sforzo che ha dato se i genitori che avevano problemi, se le fonti venivano a casa con un linguaggio che si avevano buttato da
0: quelli. Forse non è poco sostegno, i genitori?
1: In questa forza che la scuola ne discutava con i genitori, il dritto momento in questo sentivo, chiedeva che i genitori mal si gertati, che le fonze avessero piti, avessero immediatamente dovuto intervenire, dire che ne ho, c'è tu miso, da co, qua è un buon faccio, qua insegna che va sonno, ti viene faccio fino a von, e quella gli era, aveva tema, ed era frustrata.
0: Sur domandata è?
1: E sur domandata, e sur tutto in tema, e lui anche quel sono realmente faccio in movimento, faccio intensivo, emozionale. Allora, è stato fino a lui, un sveo, ossia, vai buco, io è proprio don, che sa pure, se vuoi prendere qua in scuola, invece, lui, buono mensch, se fosse buio d'ustra, e sbaglio, se non fosse, se non buono mensch, io se c'è che fosse stato per il movimento romano, per la lungaggia romana, per la combinanza romana, in immenso godogno. E ho detto, Rachel, è un gozzo, ma io ho capito, halt, quel momento, che è buio, o se fai un'inagata in Careon con l'intelligenza artificiale, mir, in ce vesti transatamo, che in svegna le unghie veste, probabile a vese che senza in lungaggio da scrittura, vai buc e tal.
0: Ma se quando c'è il lungaggio, se ni il
1: tuo lungaggio. Tutti i lungaggi, anzi, cui hai voluto, vieni durapi, vasta meni, a cui hai voluto, musapi, bia forza, stuiu vien tal lungaggio. E ti è già una gioia. Radio fa buon lavoro. La Confederazione, il Canton, e gli altri autori, tanto la scuola è per musare la legge, fece importante. Ma se musare la legge, cosa fai con quella translazione che tutto viene, che la legge muove negli altri idiomi, che vuol dire le regioni, se sviluppano per spai nord l'autor, probabilmente che questa è una lunga pausa, tocca anche se ci viene per spai di Giaper, non stesso, forse fa un passo. Io sono perciò di uscire in quel momento viene in legge.
0: Noi siamo discorrevi del naufragio che il romanzo cresce una faccia in scuola. Io vai amici ton studiavo da quei attracciavo che per nostra RTR venivano a sautire le varianti idiomatiche, per esempio le novità online ed in scuola e questo ci comandavo, also insufficiava in quel che sta scritto. Ad il lungaggio di istruzione era il romanzo cresce una scuola, non si in quell'idioma, che non si moderei né l'idioma, si in un romanzo cresce una. Sa quoi essere in causa che procurau chi va alla direzione che fa naufragi?
1: Io credo che sia proprio la regione che in sei staus forse meno rigida alla scuola. Se ci sto essere esatto, se ci sto essere esatto, in stuis fein tics che Jeremias Gott helve, veva fatsch kula schritte in Hochdeutsch, pils quels dilemmental al pruen, ils pleiz dilemmental a schauen quels ginse, i rovi ne certa flexibilitat, in stuiser loms, e surtut, steins fein tics che il scolars zwar legen romansch gejun, a schriven romansch gejun, aber kui chonschen. Johnson ist, ich gucke, wenn es Johnson sie bräuchte, ich gucke, wenn es Johnson sie tuiert. Und Leuens Forza staus meine Regie, denn dann, in Stovese, ich era in einem Prove, in seiner Lanciata, schien Westfalsch wie in Lavon, fuss guet das jetzt, probabel zu korrigieren, ich kann tot automatisch, mein Organiker, mein Westfalsch auch Korrektur, das aber ja, partel, was opinion.
0: Also, ich desse in einem neuen Prove, stessen die Varianten idiomatiques duessen wie Platz.
1: Ton wie Platz. Flexible Dat, grande flexible Dat e grande generosa Dat. Portant, chi sappia in Leger, die Scurer, deutsche Menschinschkolle, Bucca e Crescida.
0: Pibaul era la Lia Romancia, figlieva letzte politica de Lungaz, beapi fecca oz. Oz va il sentimento che letzte se traccia una voce in tec della discussione politica. A quei engagement è culminato la votazione federale il 1996, con il romanzo veniva parzialmente lungaggio ufficiale. Forse è grazie alla discussione intorno al romanzo Grigion, a quei gidao?
1: Ma senza il romanzo Grigion, fosse biabo che veniva. Invece bussavevo slargare il radio, invece biacausa bussavevo fare il romanzo, fosse nilio presenza, ossia c'è in smirla la televisione la sera, vesens, che il suffizio è scritto in romanzo, in sa fece biara pregiance del romanzo. Senza il romanzo giun, dessin anche le pro idioms, buch, quelli è venito di te movimento, se tu sta incontro. Nei, in so set stau in bi-projekt, in projekt ha portau feci bia, sviluppo di quelli è un bufineus, process, per lungare da scrittura, è un process da generazions.
0: C'è stau vossa missione, la più importante della lì romanzo? È questau quella domanda del romanzo grigion?
1: Also, su tutto quello che vai fare, è di un'unione, il romanzo. portails insieme. Questo è stato le scontrate romanze, questo è stato il sviluppo della vita quotidiana che occupava noi 11 ed 11, che l'Ubremalo la fin finale realizzava. Questo è stato il romanzo Grigion, questo è stato la legge del Lungaz che ha dato il romanzo in status ferm. E quelle azioni hanno fascinato me, hanno fascinato le gente che lavorava per la legge. Io ho detto, io discorso della legge, discorso più bene di noi, il radio è di noi, che va in faccia. Io ero quel che va in te che iniziavo, in te che studiavo, in te che fai le discussioni, mi raucano le condizioni agendate, mi raucano Facebook querelle non necessarie, dall'altra parte che fece una debatta, e ciò le ha detto.
0: Vos figeves quei temps che vos eres la lia romancia e politica al cusel gron. A quei egi dao la lia romancia ni era quei forse pitost in impediment. Vos eres en ina partida fec pince la partida cristian sociale che dat oz bupli.
1: Probabel ai meu engagement politic staus pitos nujaivels per la causa.
0: Vos eres la falida partida.
1: Io ero la falida partida, avai 1980 candidato per in sitze la regenza, incontri in candidat della gesta partida, avai piars per pauc, d'anton de pilu, il vent vignus pi ruchs, incontri mai, les attaccas in status pi nausche dall'altra parte io credo bocca se avessi buffaggio politica che fossi tot page tutti avessi un flot un romanzo giuno flot per cui si dice la debatta saudatir d'anton se avessi una fine gata studiassi due gata da essere il cusel gron prigevi buon amici per qualche io sono in tip per realizzare le cause il cusel gron se si discura
0: lo fai in leges
1: io vengo al buon grado di una scivia e a me play halt leo ne che io sai realizzare ne che io sai eseguire cioè ne che io sai treatrare cioè di insistere s'engagare mi dà cioè del cusel gron era quel buon caso
0: discutendo quei non ad meno della pressa Ramonci che usvesti ancora menzionau scienze di scuola da lezza de quei temps devi le gazette regionali che venivano in Galeamma ed erano buone quotidiane in gazette del G Ramonci quei è sciabagliavo in quei temps che vos eras leo
1: noi siamo già nel 1980 in una gruppa che si occupava con la pressa romanza. Quando si entra in 1989 push per una commissione di pressa con Leon Schlumpf, con altri, si ha dato un prova per qualche insera per suo Deus in una comunità linguistica trova in una voce che quotidiana scritta e le casette. Qui è stato in causa che occupava noi. Ci si ha tons toccando con noi in Toni Cantini e Giulio Doide fa in agentura di novità e era lui presidente della Pro-Svizzera Romancia e aveva lui con lui e con quella che giunto va in nostra venuta rapsa la confederazione per instradarsi cioè e quel momento che era garantito più o meno che venne pagato la riduzione al Hans-Peter Lübermajic lui figlio in nostra casetta e da lui la legge romanza di Dinamo impedeva e senza tutto il nostro lavoro avesse il buio chance di fare la casetta romanza.
0: Gesso vus mi rondo se na vos sil zonzo cionta che la situazione del romanza è migliorata il da vos curante c'un contons ne vini da mendre
1: ma col romanza vai buco di migliore e migliore e buco per voi del sviluppo economico e me un can le sniscienze le valate vengono più flaiole per voi dall'immigrazione e la situazione economica è unilaterale. Qualche varga siglion è greve, difficile, con qualche dato struggio a fondo, il lungaggio viva. Se dici che dato a fondo che c'è c'è, il lungaggio mi era un buco e mi era l'aiuto che c'è c'è. Quella tragica del romanzo. E d'anton, il sonso c'è un dau in impuls a dann dau in a nova schirnschele nus wein lu quer so wenn just der erter schilu paul priu in sul priu il slogan stons di de jürger de domat chi cos a roman sa de pli kindat schirnsche le jeut sto esser wel sentiment ia important
0: che as il roman das ni un bien image Ins aber geht ja auch sie im Bienimitsch,
1: il
0: Romansch.
1: Bienimitsch, il Status. Jau sei Romansch, du däsch sa Minchi in quel de Trin, que wewe djech, wewe du mendau quel de Trin. De kod isch guris, wo de Dina Romansch, les wewe djech, du däsch sa Minchi schulori. E quai entdeck quel de Sentiment, nusse wein sich heute pli. E quai wein uns djech, quai du amelie Dini, du amelie Dus. Quai stau interessant. Quai era bo reklame pil Radio direkt. Aber indirekt fehlt important. Le jörst so wie schirnsche pil plungatsch, wie prigide lungatsch, a luteile nieles konsumsromansch, a la so vitazien romansch.
0: Es betoscht optimist pil futur del romansch?
1: Ja, so undel fehlt optimist pil futur del romansch. Ja, gerade il schiditschko, le scholes funktionation, schiditschko in nation of fonds, in nossas wals, a nation of fonds, a genitours, kann schirnsche pil lungatsch, mes beatis schonschen romansch. Quels vivent auch in den Duomeli in Perda, quels gewinnen zu Winter, schon vor Zehung, quels gewinnen Nodeles Regions, und quels gewinnen Romange, als proximes Dezennis, na wen, ambogidoje, lungaz an Siatwittes, alle Davose Witter, und quella Elser Hiefs.
0: Jelas budem venit il proxim gewisch de Musica, per su Winter thematisa il Temstir RTR. Ja propone da tecla ils Hades, col titel Romansch Grijun, also in E par d'essere in titel un contra il romansch Grijun, aber il contrari.
1: Ja, ich glaube, scheiss. Il Augustin Manetsch hat fatti una poesia, che il Hades, al numezze in musica, ne uke venia von, nus nuat lein romansch Grijun, schei nu stasi nies mijun, ai vajeku nus bainissum lein cira nies egoissum, lein cira stinada das, nus lein leger per tu desch, inscripsi unser dinzerats, e tutina starsi fresh, jene canzun an conter, quelska ein an conter, romansch gejun, tanton, schinsi nus nuat lein romansch gejun, an jadina tachau quels hat an conter, Augustin Manetscher, der scholar secundars im Ustehen, fin poet, e in fin observader, e ascretti ne canzun ironica, fitch bialla.

0: Nus venu diu ils Hades, cul tetel Rumantsch Grischun. Il fil tietschen tras la vita de Benarca Thomas e il amur, pil lungatsch, cunzun e pil romantsch. Suenti su temps di la lia romantscha al midau ter la Pro Helvetia, la Fundazione Svizzera per Cultura. Ma jel è sursegli quals onza di scuorl di temps sco direttur tir RTR. A sco tir la lia romantscha esistau tir RTR ons fec decisivs, vus ves schlargau Radio RTR de 14 sin 24 uras, implementau la purgida online, che deva avon un bu, construiu la casa de medias per RTR a quera avon exact vegnons, implementau Rumantsch Grischun sco lungatg de novitats ad online. Also, e cheu, dau gas.
1: Sco dic, nus, ven dau gas, nus veven sco RTR a un goz, nus veven excellentes collaboraturs, collaboraturs, nus veven leut fecci engajada, ca purtava setzi d'oies, e la gente è schau persuader per quelle cause. Nus vain veu schon la legge romance aveva postulau chi drovi in radio da 24 ore abbiata pli televisione. E con io se vini che io eins veu io schau domandant sem in quelle due gruppe, quelle che lavoravano alla televisione, erano agli urti il mercato, quelli che erano in quel mercato, lo vanno con te pressione, con in te stuscia, con persuadere, con arrivare a buda su enter, con insistere, hanno lo bevono giù per fare quella, costruire quella casa, e quella casa ha lo dato plaz per viare le cause. Quella casa ha concentrato le nostre forze, ha rinforzato l'unità, ha dato a virt nuove possibilità, che sa lo saveva realizzare online, che sa saveva fare via cause. Il zuletto che vorrei usare a me è persuadere i nostri leuti in casa che noi dovremmo in canale di televisione. Questo è una lunga discussione. Noi abbiamo quattro nessun progetti, ne che la SRG era d'accordo, SRF fosse stato d'accordo, noi abbiamo diversi progetti e mi che noi abbiamo in casa i nostri leuti per toccare, aveva temi, aveva dubbi, chi spiardi quei chinzagli, chi demoni buco quella nuova sfida. E il Davos, la Davos in prova, 2009, lo abbiamo stato da fare in un canale da televisione romantica, non chi dava tutte le unità di impresa dell'SRG, la possibilità di venire con la loro emissione, quel canale aveva il nome ID Suisse. Ves udeu els romans ves un facile lur program de sera, durant il dia, durant el terreny, fossin totes les altres unitats d'interpreses stades obligades, interessades de portar en lur causes, i ja vos voleu ésser.
0: Vos ves tematisau in antira massa aspects, i ales in tecen els detalls, ales l'emprem veni ter Mariano Chuar. Il 2021 vaio faci un profil con el, che è la sua causa, sco direttore, ad ella dice sur de vus.
2: Il vero pionier della televisione del Radio Romansch è Bernard K. Thomas, questo è in gada, in svadina una voce in testo murk, ma quella storia, quella era tutta in altri temps, in dils grons creades da der ter e Bernard K. Thomas. A lui letz preu a dic, ah, dis esses, neu si a fai chef redaktur, io lessel metter insieme in radio e televisione, a lui si so entre da fa online, io che

0: special da quei pauc ni nuot, aber dies wessas fa quei. A quei vai io fac. A quei stava una grandiosa plazza, per quei che nus essen stai a lesser gils in prims, a ci nemmen che ven fatti la scina nata convergenza. Il remenen RTR e dinna stava, sai bo scia io c'è una scia, aber dinna stava scinte che il laboratori d'experiment per l'antir essere gi.
1: C'è geis da quei?
2: Oh, ja, fanno la mia plegi, che Mariano gi, quei hast du schon gi. Da l'altra vart stens vasi, testa murg a in gron merit, a quei che la fac in radio romansch, e in temps ne ukins volev in Radio Engiadin, in Radio Sur Silvan, in Radio Grischun Central, a Testamurg Musau, i va da fa in Radio Romontsch, quel gron barit de Testamurg. Quel che nus vain se veu fa, a legesche Mariano Vosesche, va capi un dretch, i, a quel vau faccia cun autors, i ammira neua a ille jeut che nus vain dovrà il meglio. Nus un conisci inge a nostra jeut. Nus vain ambruau da venin au tir con lo meglio re jeut. A quello migliore lieut fa il migliore programma possibile, ha realizzato tutto quello che vuoi vedere dietro un giorno, che è molto possibile, ci è bene che ha realizzato, ha possibile bene se è molto buona lieut, e quella lieut vevenus a venus graduano di netter.
1: A tutti in insto hai vezzi che azzurratles in compagno, che ci bene, non dovrei online, qua figliai in usus, non dovrei in radio da 24 ore, qua figliai in usus. A detti ci cavallo forse mira chi da danes, chi sa insomma realizzare quei.
2: Quando tra me il pensum, i trovo ci ci da vontir, che cresce le condizioni di base, che mira che le finanze sono che il spazio sono che la tecnica funziona, che le leute in tras, che le leute feci quel che hanno fa, che vieni faccio quel che sto vieni faccio, e se vieni buon faccio, che insista, in scienziato d'est beharren, che stat si su, che le cause vengono eseguite, a tutta nina funziona. Tutta nina vai ad insa prigè, a gli qua è super, che non so in faccia qua. E quel prigè trova la motivazione, l'animazione, a lui viene il prigè, o da quel che si fa.
1: Concreve, si stau Giuberna e la direzione generale, da di per danes per fatto quei, ad è per bagagliaus quella casa, per savi realizzar quella convergenza da manà ansemmen radio e televisione, quei che gli è stau toccan il 2006, da per sé.
2: Quei bu stau mo ingi, quei stau tre zons, a dino puspei discussions, quels della televisione, a imbovigni bugien che ho in casa, quel steven feic bugien dentro els a giur del mercau, avevan sviluppau in altra cultura no manage che quella cultura no manage che nos even che ho. Tanton, schien soi pins, stens buon zer sparter, lust in sto busse fa pi pins, che quel chien soi, ils pins ston un bruado se fa pi ferns, che quel chi ein, musa lust verbest, che cun concentral des forzes, e quae ha dovrau bia discussions, bia motivazion, e bia insister, che vieni fac, bia svesen, nus vene con quella sala, da redaktion gronda, quae bu gostau in entusiasmus, l'imprim dicin, se steva luvra che ho in a sala si gronda, d'anton, la fin finale a quella promoviu la collaborazione ins audice, ins vesice, ins vese che vien l'uvrau ad io credo su strusti ci che piarda pia pleisur da quai d'anton. Letza gada è questa hefti, hefti da realizzare. A mettere insieme radio, televisione, multimedia, tut quelle cause san d'uvrau pia discussion si pia capienche e per cioè pia temps naturalmente.
1: A per quai hai d'uvrau quella casa, so la casa da medias RTR, da di pils raps per bagagia quella casa. E costava un gran tema, ne hanno detto, già, già, ma figli, che bie, non sostenin.
2: No, no, che costava 30 milioni, se giù, per gine, poi, già, già, no, ja. Se capisce che gine, in prim, nasce, in zin, con ti, cioè, rusta, in salt, se vi argomenta, se vi persuader, se vi insister, a gi, a dieu, tombo, su entr, se non svein el tesin, quai, ad el Genevra, quai, ad a Turic, ton,
1: Also sind sie gewusst, es war eine Tage, per die per bien Romans oder Silvan.
2: Ja, ich insistiu per die in Tepi Hoffi. Ja, ich wusste auch, look, aber die News war in die Drech. E questo sind sie gesehen. Che la lavur che ha venuto fatto il zonzo cionta a favore del romans, quella nuova scienza che ha creato, e in Svizzera capiva in squai, su enter due o tre discussioni di Bern, eins la finale, dice, ma bene, quella è buca male, e quella casa è stata faccia, ampliers, dice, mi, quella stupenda quella casa, sia qui, sia in capo di Dicols romans, cioè con quella casa in mezzo al mercato qui, se ne sbusci mal, quella casa bagigliata 2006, quella a Chonotz, vengono in spitart, tutto in altro valore, tutto in altro, oggi non è probabile, buca trappi, tra l'essere che è da fatto, cioè, e Quai forza il ringraziament senza la coraggio di tenere traccia?
1: Ademo sao chi va da Luvranzem in radio e televisione, se quel che lui è abbigliato in quelle unità. Per su enter.
2: Quella è una bella esperienza, senza vedere tutta nina, chi ha forza, chi ha vendito, chi ha chi dà te sinergie, chi ha vendito più ferme, chi ha unesce. Quella viene la romancia, insomma, più ferme, chi ha unesce.
1: Lucun 62-63 anni, il 2009, è venuto messo in pensione. Quello è stato in gran teil, da chi è giù in Bonola?
2: No, jetzt wo aber io sono in pensione. Avai kurz winter giu de batter und kunter in Cancer. Avai giu in a diagnose, che avai in Cancer malign. A quai alu schocau meinte, che avai lutter ciao giai bien. Io avai giu moia vette. Io so, avai se son te chunon, se mes afons eran de gitschka schi, mes bear, di se schon tuts geua. Avai lu giu klitschkin sa se viu cura, kala malzogna su winter in per chemoterapia, che avai fac. Avai lu giu diversas funzioni, eu nen fundazions, fundazion per la perschuzion della cultura grigiuna, la fundazion de fotografia, son du staus in confundatur, son staus president della fundazion pel presserat alla Svizzera, vai giubia...
1: Also, io in tira pagina de quelles causas.
2: Vai giubia de quelles obligazions. Io ai mai vignu lungurus, vai se veu publicar text, vai se veu scriver in code, schnell autor che level scriver. Io ai vese un giubia, io doios che ves bugen realizau, aber io ai lui voleu viver, vai voleu vente pi bia temps fis beatis, vai voleu ve pi bia temps per mai, per i concert, per i pinmons un turn. Io stia i bi, kinsa, so enter kinsa berhau in a tira veta, ve 15 anni e un pensa sento bene che sa farci cioè che pensa abbia contatti con i fecci grai
1: a vostra donna Rita sta da leda che vos essa lusta in pensione aves giù eina gappede per ella
2: già vai se vi fa biade quel che va interessau me jadina schon che vai mai giù pede da tala musica da leger bialt gut is i pil monumenturen es das proprio io vai nicht in motiv da solamente al contrario io vai da essere ringraziavels.
1: Che qualità c'è di essere vi da voi sez?
2: Questo è stato domandato di altri. Io sono un po' di sonno in questione avvierte e tematizzato il budget grado che occupesse, ma io dico che ho potrato. Io faccio le critiche avvierte e ho provato di Antonadina di essere hoffless, di dire che è positivo, ma di dire che ha pubblicato in me. Io sono del... Sai buc, scuola gli altri sento, ma io ho giù figli bea relazioni con gli altri, vai figli bea buons amici, sono pari supportabili, più o meno.
1: Os festivais vis occiontabil, con c'è sentiment ma reis in a vos in vossa vita?
2: L'ingraziabilitat, il sentiment d'ingraziabilitat. Io ho d'ingraziar buco mos genitors, del mia donna, mese fons, e a mes beatis, mes fras, io vado in grazia, sono tutte svarze tuccels che hanno lavorato con me, che hanno supportato me, che hanno sostenuto, che hanno criticato me, che hanno stai benvolenz. Io credo il sentimento in grazia vedato è per me dominante.
1: Questo è il profilo con Bernard Thomas de Breil a Quira, e la quale si è un 80° anniversario. Sco direttore de RTR a El Schlargau Radio, RTR da 14-24 ore, e la implementata la purgida online, costruì la casa de medias per RTR a Quira a von exact 20 anni, implementata romanche grigiunce con lungaggi de novità ad online. Per la romancia gli dà da realizzare una gazzetta quotidiana a Ramoncia, e lei il bab del romancio Grigion, e la iniziava le scontrate romances, politicamente e s'engagaus fec pil Ramoncia. Grazie al fec che vous vez propede per quel discorso, e grazie per l'invista in vostra vita, ad vous a casa, e grazie per l'interesse. Mio nome è Claudia Catoman. Quel profilo in flash che tutti gli autori sono Play RTR. Ad un tile de vos toc de musica, io propone l'intoc classic in a composizione da Johann Sebastian Bach, la suite per cello, cul cellist Jaap ter Linden. Da co musica da cello?
2: Il cello fost au meu instrument preferiu. Io hai immens bugen musica da cello. I dat fit bi alles musica se minch orchester audens il cello con quella vus da bariton, bi alla vus virilla. E il cello... Las partitas de Bach con cello ein talmen deliziosas, an tontas melodias, de din sulet, che suna con ciun fils sin in gran instrument, fascinante.

0: Las novitats da RTR.
1: La ruaga pia da ners da liberaziun per datas anguladas e l'Iran attacce miras en il Kuwait e Bahrain. E las diesch al microfono e Florian Mon. Bendi. La ruaga è stata l'umfrenda di un'attacca da hackers la ton passà. Os vegnen conoscent che l'interpresa che tutta la confederazione aia paiad ners alla gruppa Akira per sovenir a nevos las datas engoladas. Qual president del Cusei Administrativ Jürg Röteli dicen vers la Samstagsrundschau de DSRF. In saia paia ina summa pitschna e per cleg po spes sovenir tot las datas. La confederazione Cusei acna main de bitch paiad de ners de liberazione. Il VB scrive in dem Monde da SRF, kel na sei bitch wenn ich informa ordavant da war del Parlament. In der Transaktion de Bitcoin tjune Emissions de 486 kg CO2, que de pli kinsch gold de Turich a Madrid de Navos, como sin studi de la Scolaute de Luzerne. Meiere la bilancia de Ethereum, la seconda grande moneta de crypto. Letz produzesce mo 3 grams CO2 per transazione. La differenza deriva dalla tecnologia. Bitcoin trova l'uscenum na mining, che trova blera energia. Ethereum de lauta vart desiste per grande parte de questa tecnologia e Spagna tras quei elettricitat. L'Iran ha tacià miras en il Kuwait e da Bahrain, tenor indicaziuns americanes aia l'Iran seit a 7 raketes en direcziun del Stadis al Golf, sis aien ins destruì la sedavla naia bec contengisi a mira. Tenor l'armada iranaise seien les attaches in reaccions in les attaches americanes sin posts de radar de l'Iran, e letzte sind tenor l'armada americana in reaktion sind pliras drones iranaises, che seien sgulades in direzione de bestimmens en la via de Hormuz. Ach nema in valine pause de combat trantre l'Iran ed els Stadis Uniz. Les datas personales ston veni protegides meir, coi pretende l'inventada dell'internet Tim Berners-Lee, en viste del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman sto pevinevan stare nel center, ail ditien vers l'agentura de novitats AFP. Modells dat iani zedien les vastas quantitats de datas dell'internet per imprender, cos sei interessant, dove den tant clares regles. Per l'internet det in organizzazione de standardizzazione coi manche ter l'IA. Per Berners-Lee es important che gli users salvien la controlla de lor acnes datas.
0: La meteo.
1: Encontro mezzì poi dare in sec plievge encontro saire se schlien il nivels. La temperatura maximale è intorno a 23 gradi a quera, 25 gradi in surselve, 16 gradi in legge di notte. La domenica date per grande parte su lei local poi da uradis. Il jendis di comenze su leif encontro saire se covira il ciel pospe.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: E allora ci hanno citato sul calendar un dato speciale, ed è 6 di 1, 6 del 6 del 26. Speciale, B, ma a molto più speciale B, è stato il 6 del 6 del 6. Oz avant 20 anni. E ci danno un cifre di Oz il 20 anniversario, ci vengo a gratulare qui, però RTR, il 20 anni di Oz, qui ci tagliamo ora insieme. Giusto, scoprasse il mio nome, Livio Foffa, allegra mancia.

0: Tier in sonda ses dal ses dal vaigi ses.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: E fininossa cagnosciau a duas personas ci festeggiaschen otz anniversari. Nu gratulai notz alas dudes e mezz. Adida Barblan de Sent ci festeggiascha sis setaval anniversari otz e a Manuela Stressle da Valciava ci festeggiascha sis 47aval anniversari. E non sun mai stat bun in far quins, ma taun sai totes duas non sun nesciudes la data ominusa des ses del ses del ses. Schavu gagnesciat erdin cincia oz a ses de un anniversari, non sto essere a ses del ses del ses, ma cia oz anniversari e lora podat telefonar osse din vos nom metaini la cupala la scadiola da dertier. Null oz cent, vainc 25:30, nu pilani incontro in ulteriore gratulazion per il jubilare, un jubilare ci oz anniversari. E, sciavu che non c'è altro di incinci festeggiasci oz se svainciava l'anniversario, vuol dirci desnesciù a ses al ses al ses. O, scinciù in oz al vainciava il di da nozza, vuol dire nozza da porcelan, ci amaridà a ses dal ses dal ses. E allora telefonai e allora dai oz una extra cupina. E da io, impiegati dell'ufficio di Stati Civili ci fabbricano a Modena e le ure ci hanno fatto a 6 del 6 del 6. Gli stessi ci hai dato, se vuoi conoscere in 5 anniversari, o se è il momento di telefonare 0800 20

0: Sweet Caroline, qui abbra RTR in eslas 10:15 al telefon es Ivan Brem da Savonin. Bundisar Ivan.
1: Bunde Livio.
0: Ivan, a ci gratulaini?
1: Ila es gratular alla Daria Brem, la mi figlia, se si svanciacincia anniversari, e già vi girto bun, se ven avant e ce la stette scuola seia.
0: Fale una grande festa zil vanciacinciavel?
1: Ella va a Cagna con una collega che sera. Arrangia per una gronda, no.
0: Aber mamma o papà hanno garantito fatto una buona torta o nulla?
1: Daria e la mamma hanno giù per la tata, giù Lucerne, a fare una visita, ad allora. Poi usciamo un bel dì.
0: Ok, indida yeah. Mamma e figlia, qua fa, mi c'è un bain, era sbaps, fai bain, allora sai un papos. Ivan, avon vengi cin Jones, al fat gronda fest sulla nascenza della figlia?
1: Ma fa, l'ho becciu sceglie con che ci aveva son dus un fan, ci va sio gi devo dar di zezzo dus, ad allora il becciuto l'occasione da far una nara festa.
0: Ok, ma pro il prim son?
1: La prima schon, ja.
0: Gut, Ivan, Daria ci farà prossimo mai in sposta con eins la Cupala, la Scadiola. Ella ci disegna nascita 6 del 2001. Eh?
1: Genau.
0: E Shinchun Kanyosha a modincinci desnasciu a 6 del 6 del 6 o incinci a marida a 6 del 6 del 6. E allora telefonai e allora dai una extra cupala oz qui da RTR. Ivan Brem, grazie fitch per il telefon e questa sera li stesamo un viva Sindaria, ha?
1: Parranza. Grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: hits Knowing Me, Knowing You. I con quai pro alch c'ha più o main mincia romaunch i romaunch cagnoscia nempe quist.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: E da Gudonier dai actual mainch 80 francs. Chavu, auto un'idea, c'è c'è quish quia, podes esser.
3: La Ciausa da c'è girtat. La Ciausa va be in ina direzione. La Ciausa vende tempo a tempo mi dà da or.
0: C'hai podes quai esser se avuti un'idea e laud Gudonier 80 francs e l'ora telefonai ossa al numeris 0800 20 25 30 0800 20 25 30 e nu aina qui in cincis riscia quiz RTR, c'hai ciosses, bundi
4: Bundi che vuoi Jackensteiger Denis
0: Jackensteiger da Denis, bundi sir Jacken.
4: Quindi, io dico la batteria degli apparati du dida.
0: Aha. Ale l'un apparato du dida?
4: No, io trovo il buello.
0: Ah, per fortuna, aha. Però, più velz c'è non ia, ni più è la probabilità che non dovrai in erendo questi cirpins. Ma, Sergiac, non dovrai namo iscetti un apparato? E in un'esercizio nulla qua c'è non cercia. Ma grazie Fitch, interessante proposta. Grazie Fitch, Sir Giacin. Arrivai.
4: Grazie, invidia quella.
0: E allora ci taini, se non hai qui la retta soluzione, ci portes 80 francs, 0800 225 30, ci ha messo anche il numero di telefono.
5: Bien,
0: bien, dico che ho la figlia del Jackensteiger. Ah! Ok. Au discuta la supra, au c'on discuta sur del chaosas actual?
5: Na, io vai bu gradu el sin telefon, ah. Del stat in tempi lunch no venk io.
0: Ah, ma c'ha disla della proposta del BAP, nulla mal, ha?
5: Ah, nu te si mal, ah. Je.
0: Aber c'ha isla
5: Aber el ves son in apparat, aber el mette buena.
0: No, seriosa. El vesun avrel no metaint. Quai es tipic om.
5: Avrel auto. Quel drova auto.
0: Precis. Mi c'è tante si abunci da daldo tot, ha? Dona Marionna, ha?
5: Yeah. Jeu dicel al compass.
0: Al compass? I da sa iurezza. Isa poir ben in una direzione. Col compass nord, ha? E la ciausa vende temp mi da d'ora.
5: Sai, senza mi dare compagnia, finché tondi.
0: Forza, hai. No, ma è la bada, donna Mariona, in un esercizio del compass.
5: Bene, grazie, allora, l'invidi.
0: Grazie, Radella. Allora, vai. 0800, 25, 30, se vuoi l'auter per ora, vostra fortuna, e di schlo, metaini, desh ulteriori francs antil jackpot, se siete ci es domani per 90 francs. Ma nu io ainamo in avant. Ci es qui al telefono, bundi.
6: Je bien di che ho dovuto suraini.
0: Ah, donna Nimelda, hai.
6: Je, io dice in Förderband per scoidroven in qual gaper de fa sport.
0: Also ich in...
6: De fa scoide curr, sin in Förderband.
0: Hai, hai, ja sa c'è la mania, ich in Laufband, ha?
6: Je,
0: je. Hai, na donna Imelda, in unes...
6: E
0: non è quel bindel, eh? Aber in, grazie Fitch, Don Imelda, un bel dì, arrivai, fin domani.
6: Grazie, ciao.
0: E allora ci tieni Cici desa qui al telefono, RTR, ci sla?
7: Bien dì, Monica Stadler de Perdomet.
0: Donna Monica.
7: Io ho grazie, bien dì, ho grato di usperto al scavazzino, scuso vien spontan.
0: Ma...
7: Ja, bo me raus, hi som mio dì, c'è vedete la navigazione?
0: Magari sun as impisamente spontanze smelders, ha, donna Monica?
7: Qualgadas.
0: La navigazione. Yeah. Ha un painaggio del compass, oh? La navigazione potessi essere, ma donna Monica, in una displagia, in un esercizio la navigazione.
7: Ok. Non ti vedi in... pi fin del jamn. Grazie al
0: Radella. Grazie Fitch, Donna Monica, su pardomat salut, sid insomma in total grigiun i vuot 24 uras temp osa da studier, ci di qua podes esser, ias adun jent ammoniada as ciavazins, scha volauat?
3: La ciausa dat se girtat. La ciausa va be in ina direcziun. La ciausa vien de temp a temp mi da da or.
0: La prossima possibilità di dare un vostro tipi da Gudonier l'ora 90 francs out dul maun, curcia nom.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Lungarus, nu vessi danir an ingiun, questa findem pro nu in Grischun.
1: Il Challenger.
2: Presentadul Kinoa, il kino da cultura. Dals endisch fin ins veicin da Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: Hey, gira anch questa findem, per exempel, als nos Frümtipp per ihr, per far quel, statt far in Paprescia, wo nun esche schon in Viadi, ma einti la Zeta Nera al Spazio d'Arte e Cultura Lyon, wenn mos ande per la prima ad un'exposizione col titel Chi era gli artist Tarzisi Cadalbert. Ed in quel connex da oz una discussione con differenti persone, ci cagnoschen l'artist, oder ci cagnoschen l'artist, ci des morte, avanz 23 ans. Questa occurrenza, dalla Sündisch fin las 12 mezz, einti la Zeta Nera a Lyon. Rock on Wood, ein nom Ops davent della squadra domazia Panaduz, davent della squadra domazis presenten ses bands da Quaira e Contuarns, i quai anti la Chamona da Gott, Bot Mulins a Panaduz. Sotto il motto Volare, sa presente questa sera anti il Titova Quaira da Chaneada la Stimmwerk Bande, al cor con bun cientio en ilzi do fauns, ci chaunten, e dalla partita è riasts speziale questa sera nempe as Frenzlis de Chlin. Il concerto comincia alla 7 antil Titova Quaira. Oi l'ora moneda domaun l'istes le, ma l'ora schon avam mezzdì alles undes. Sent sei oz l'ultima chance di dire ciutra al teatro il Vittorin Muntach. La derniera di quel teatro questa sera alla 8 antil la sala polivalenta a Sent. Al cor Uvriu da Danis Tavanasa festeggia ses jubileum da Vainchons e quai fauni questa sera con un concert speziale, respective manch un concert double. Sper al cor Uvriu chanterà l'ensemble Cantus Avis. Duai coros, duai concerts questa sera alla Zot anti la Ciada Scuola a Danis. Il Loreaini a Vela, in gici di gira oz differente roba, schon ossa in azione la festa del jubileum 25 Jones Club da Balapè Lumnezia, pro la piazza da Balapè, sa passanti oz un di da compagnia con amici e amias del Balapè, e sa fa un bel di da festa. E cici poi l'ora amò, poi questa sera eravamo a concert a Vela, la Grigion Brass, e spelo mai nempe inviati con ses concerts da primavera. Questa sera fa una fermativa anche la sala polivalente a Vela, la comincia la sotto al concerto da Grigion Brass, ci sta sotto al motto The Legend of King Arthur, da Legendas e Contradas. Era domat dai questa sera un concerto, nempe l'annual del cor viril da domat, e di potes dare un concerto divertente. Dalla partita sarà nempe era il cabaretist Grigion Luca Maurizio. Omens, tunzi, poentes, per cui al titolo di questa sairada con chaunti e divertiment alla zot anti la hala polivalente da domat. E qui fissi stat per oz, almain da qua c'è nu ein cifsin challenger.ch. Danemo un cifsin domaun, a tusaun anti l'uffizio di costruzione bassa prelien domaun alla sdegli in Arbardili Lorenzo Kuster, ordal Kudesch, a Tredesch, Geschichten vom Eilen und Verweilen. E allora mo anch pes romans sur la bassa ci si incontrano domani alla sdesch at Elsau anti la hala da bowling per iora cels e per star da compagnia. Allegra 20 domani nu a 20 din per se ad Elsau alla sdesch. Hai, spera anche vu tu nato io quists cels e per finir daini munciut su l'emna ci veng as undes de iun. Jövia, quel lì comincia il campionato mondiale da Balapè per l'una, ma non ha un biglietto per quel, disprezzava il mince, se potessi vendere ciari di insalà, no, quel lì comincia al Quinoa, vince 26, al festival da Kino sotto cielo verso il Kornplatz a Quaira, ci dura 10 dits, e ci vuole dire ciutter, un des classiches ci venmo salà, scopre per esempio al film Footloose, James Bond Goldfinger, o Philadelphia con Tom Hanks, o forza ir alla saira de films romaunches, as desdot da iun, illora nai ossa duai biliets per vu. L'unic che vu staut far es telefoner su 0800 20 25 30, nu regalain duai biliets pel festival del film Quinoa a Quaira, ci comainza in Jövia, ci vegn, e vu decidavot C'è una di quelle 10 saires che volete ir a chiuder un film. 0800 20 25 30 l'unico che vi state fare è dar ossa un telefono.
1: Il Challenger.
2: Presentato il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch fin ins Ventin de Zertladur sin il Kornplatz a Coira. Kinoa.ch.
0: Ecco, è preciso qua ci hanno detto, per quel chi non ha i biglietti, non lo accendo, vai in 25-30.

I a Kino Sottschil avert sul Kornplatz al Kinoa Festival era Graziella Caduff de Quaire e tots questionen Antini Oz Fortuna era sprasams diz regalarein e d'una de ciao biliets per quel festival tot special. Lei.

Un è simple. E ci non sarà simple, quad era mai d'una finge a Claire. La cerna de mies vies non hai però mai fatte nor livello de difficoltà, ma ben tenor intensità da mia passion. Ma hai, la decisione de salvare Rocobello e Leon a m'ha confrontata con diverse sfides. E non aveva scoprime in giugno idea scoprisserà per dus bofs. O se ci aveva da imprendere Blair. E sper tot quai am nai a cerge su a modo più lavoro. Ad una d'erce dai sfides da superare sco, cetare una stalla, un pra, finanzas ed aiudons. Il contravent, la scettica e tutto il squasa ces ci vengono di per via a man er piuttosto far strarvi dal cavese sco cantare una canzone. C'è c'è la liot, asa era d'una da mas da rinda per tot. Alla fin, nu vo pro an ingiun, c'è e co c'è fec, in tancia ingiun nu pila don. Ma la più grande sfida de totes è tot un altro sco presumà. In nostra comunanza de stalla son in tante involvats cinc aiudons. Tantre que son prejaint trais paurs con Blair experienza e dus chefs ci han manà durant Blair zons una gronda firma. E rosa es mes più grand lavur durant la stagion de stalla da comunicar tante tot mes aiudons. Minciun sa ben clair, amo meldes co ci des de far e per ce, ed alla fin fan mes lavurains inemet bece ci volen. E fus in sequi la chefe. Er c'è sulla più uvna e la promo in una creatura femminina, e n'ha da dar tot e quai da dot per ni rispettata ed udida.

0: Las novitats dal RTR.
1: La Rua ha pagato ners de liberazione per date singulades ed l'Iran te tiesce miras en il Kuwait e Bahrain. Il sendisce il microfono e Florian Mon. Bendi. La Rua è stata l'unfrenda di una tazza da hackers la ton passata. Os vengono conoscenti che l'interpresa che tutti alla Confederazione ha pagato danese alla gruppa Akira per sovvenire a voi le date singolate. Qui è il presidente del Consiglio Amministrativo, Jürg Röteli, dice verso la Samstagsrundschau da DSRF. In Zaya Paya in a somma pitchna a per clic po spesso veni tutte le date. La Confederazione Consiglio Acne Main de Beach Paya danese de Liberazione. Il VB scrive in domanda da DSRF che ne sei a Beach veni informa ordavant de var del pagamento. L'Iran ha tatt miras en il Kuwait da Bahrain, tenno indicazions americanes, aia l'Iran seta sed raketes in direzion del Stadis al Golf, sis einens destrui ed era la sedavla naia bit contengi si a mira. Tenno l'armada iranese seines attaches in reaktion sin attaches americanes, sin posts de radar dell'Iran. E letzte sind dann auch l'Armada Amerikaner in der Reaktion sind pliers Drohnes iranaises, che seien schgulades in Direktion de Bastiments en la via de Hormuz. Ad nemmein vale in a pausa de combat trantr l'Iran ed ils Stati Uniti dell'America. Sin l'entire insel Karibik Jamaika è interrotta la forza elettrica, come conferma il Ministro d'Energia senza nominare in regione per l'incap. Il fornitore d'energia nazionale intercorresce l'evenimento e collaboratori e collaboratori invita a ristabilire la rete elettrica. L'agentura di novità Reuters ha parte dell'insulare per l'elettricità e l'intera insula per la forza elettrica fino alla fine della notte, comunica la reggenza. A Jamaica è attualmente la squadra della Damaun. Ils giugadurs de Balapé Iranai san sovegni in visum per il Stadis Uniz, que annuncia l'ambassador american en la Turchia, si ambassade a organizar ils documents. Si il paiais po propis a participar al campionati mondial ne vine vant Bic Clair in a part del stab medicinale sportiv na Bic sovegni il visum.
0: La meteo.
1: Encontro mit di poi darin sich plievje encontro saira so schlien els nivels la temperatura maximale intorno 23 grad a quera 25 grad in sur selva e 16 grad in lendi di notte la domenica date per grande part su lei local poi da uradis il jendis di comenza su le jiv encontro saira sa covir al ciel po spe
0: vias e traffic
1: Sin la 13 in direzione nord, tra l'Ostalo e Mesocco, ai colonnes per vedere in auto con panna.
2: Qua è in stadas las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Entsche 5 votes dormir e l'ora comienza? Il campionato mondiale de Balapé ed è un campionato de superlativi. 48 nazioni, passa 1200 giovedere e prezzi de biglietti incredibili. Per finale aspaia lo 2790 dollari per la piazza la più bumercida. Del 2006 dava quel biglietto de finale in per 120 euro. E del 2006 Es precis quel an in ucenus guardanza se in avos con nossa Marella sul stizis historix.
2: RTR La Marella In viadi tras l'istoria
4: Jun 2006 e quista canzum il comanzament da d'una tarabla da sta Il campionato mondiale da Balapé in Germania. E uscea e lì a fin al 9 de luglio 2006. Italia contro Francia. Zinedine Zidane aveva giusto stuir con carta cocina dalla piazza per vide ses intermezzo col italiano Materazzi. E sta un ad un, Ida, decisiun cum penaltis. 3G, nun a toc. Grosso, il cinciavel talian tira. E qua è con 5 a 3, dopo penaltis. Ma qua non sapevamo il comandamento di Jun, c'è collega Sara Haufschild a badare il puls als fans da Balapè in casa RTR. Non guardare in avò, però, naturalmente, non senza far l'arch al video dots. Der c'è un'iada sta al campionato mondiale davanti us e quel sguard faina col redattore da sport con Giancarlo Candinas. Alch ce ne pudain craia dir be direct, puncto fascinazion balapè, non da samuda nöa, tanter ere dots, o?
5: Nein, da Donadina, sie sind Tiermon Fans der Balapoi, die tutine sind in Amerika, del Sì, della Brasilia, l'Argentina, l'Asia, Japan, l'Europa, in Territorio in Svizzera, quale fascinazione per Balapoi, quale semplicemente sie sind Tiermon, quoi era avanti un contons, exacte, scoeot.
4: L'Amarella. Fascinazione Balapè, la squadra da quella iada, colleghi e colleghi da RTR, ed uscia. Tuneva quai.
6: Und nun, wunderbare Welt des Fußballs.
7: Alles andere ist Schnulli-Bulli. Achtung, hoppala.
8: Holper, die Stolper.
9: Holper, die Stolper.
10: Es sono Olivia Mosca, redaktura. Il Balapè mi fascinisce per quoi ci des l'istè sport in tutto il mondo e di collia tutti i pöbels.
11: Io sono Livio Foffa, moderatore qui per il Radio Romaunc e la fascinazione da Balapè la lascia descrivere Fitch Bain con una frase che un trenador in inglese ha detto e ne ha da continuare a snim verso el e ha detto «Hey, tu pires che qui è tutto blerma se serius» e l'ho detto al trenador «Però Balapè non vai per vita e morte, Balapè è più importante».
12: Io sono Georgina Janchi, redattore di informazione. Il Balapè fascinisce me per quel che è emozioni, combat, art e divertimento.
13: Il nome è David Trutman e Balapè è sempre un sport danar per cui c'è mince tips in questo mondo, mince tips in questo mondo, può sempre storia una balla, non ha da possedere nulla, al può sempre un kicker quel ballone in X una direzione e forza verso la Jairs al fine goal.
14: Hoppel, poppel macht der Ball.
15: Ein Hoppelball.
16: Ja, es kommt ganz schön ins Hoppeln.
17: Bums. Ein Knaller.
18: Schon wieder so ein Knaller.
19: Ein toller Kracher.
20: Alle zwei Minuten machte es Bum. Bum.
3: Al Campionati Mondiali in Germania ha cominciato. Ed l'Amarella celebresce la più bella roba laterale del mondo. L'arbitro al microfono è Sara Hauschild. Le posizioni importanti sul CISP sorpigliano moderatori e redattori di radio e televisione romance che quintano della loro passione per il Balapè. Noi fanno la visita per un reporter di sport in Germania e, esclusivamente, Daniel Plät ad Omens Poussons del Circus de Balapè.
21: Wisst ihr, ich wünsche und ich hoffe euch, dass die talentierte Schweizer Mannschaft einen guten Start hinbekommt und von der Franzosen nicht auf den Sack bekommt. Das gibt sie dann die positiven Emotionen, die wir heute in der Schweiz so dringend brauchen tun.
4: Giancarlo Candinas, quel che non va niente du dico a questa Zip Platter, interpretata collega Claudio Spescia, quella iada un valesan alla testa della FIFA, Sepp Blatter, odds der c'è, Gianni Infantino, ma è mi paese che queste saranno circa le uniche parallele del 2006-2026.
5: I vembro fin di che Sepp Blatter era il ministrante compreo con Gianni Infantino. Adesso compreo il shock con le due campionati mondiali 2006-2026. La più grande differenza è il diembre di Tiara, scurando squadre che date in tanto scuola mai. Il 2006 aveva la VM Lugan Tiara Tudest, una nell'America, Mexico, Canada. E io, tutto mi dava, tutto veniva più grande, tutto più caro, c'è che le chance mi dava fecci beantai per venire.
4: 48 squadre, tante scomai, che vuol dire tanzio vaders scomai, ed in conseguenza tanz purtretins da panini scomai
3: A stuer fin già cominciato a ramassar?
5: Un propi. Boi ora pi quattro ne ho Jones vau propi calauda rimna peninis d'Antonis Regordel che da di una fotografia de moi quella giai per fin alla casa no che son cresciu si en zu le di una foto no che ho porto con i non al codice de peninis della VM 1994 el Stadis Uni ade okay. Ade ho sfejavel quels codigets propi si e di un prendevel ade don noms con grons che no che datten balla poi alzat co va propi fac dic a liung valuer im nau come es fri uns un als paninis den ton de pi och ons va propi claudere im nau
3: no ordani sche da vosche ti cumainzer der che als colleges e las colleges del 2006 veven eromo lur quadernins deadline ein tuneada
12: ils paninis Sauden se capesce etter campionati mondiali de balapei e schon pi baulen citerimna ansemen cun mes frase dusse vai u meu agen codisch sono state fet loge che vai u alti sperte ansemen la nazionale inglese quare in principio mia fina mira le sto sovi tutz a brusto un doscilon che vamo pli dus che me onken dil portugal costigna da Trinidad Tobago e Jason Scotland, il numero 546.
3: Hai la possibilità di venire per questo portrettino? Come fai per tutti?
12: Ma noi siamo in grande per il radio, quando ci tenere per fanatici che vengono facendo la borsa da panini nella caffetteria Bratau su Enter con il mio nefs cassettons che telefonava faceva quello fece bene da Bratau sul platz de scuola de Flem essen son stai a vene bratau panini se dus e quals dus e son de buona spronze che van flan quals dus
15: ota un tiset ma manca namo ota un tiset jmala dits por tretenzi no sa in giua ir per quai chan se tu compras des de quist sacins con an cinch si de quest cinquanta a sforza ma amo trai che tu posta charanti quai va in tis raps E per cui io non so chiudere in padre. Questo studio insieme a un rabbia insieme, la vancia la VM è fine.
11: A me manca non 53. Per me è in sé avanti c'è una fascinazione. Osso, cioè, questo, per me non fosse un dramma, cioè, non rabbia più insieme questo 53. Ed è più per venire in contatto con altri fans, i deseri c'è una specie di io, i saramassa questi portrettini, c'è non snai, c'è non snai. Io sono a dire, per me è qua in pain, c'è il vin plain, vin il plain, e dice lui non è un grande dramma.
3: A te la stai là, ci fai sedere c'è il gusto?
5: Magari schon schon wesel scotzi chi oi wieder aber si quals packs questo è un sentimento speciale lo vesen si gioca dus che ho in ene quel pack que è usa un contrente tre sonst si c'è magic den ton vai ho schon würde quals kern wieder te kn per codice di 2026 quindi è scibia equipe se scibia gioca dus deve quella pazienza questo è quasi prendere vacanze per ve quei tempi insomma te kn tutto paninis
3: ed è crai La borsa è da pacchettare, per vice ena legge i vol bod mille portretinze, c'è qua significa un'investizione da var 8 francs, c'è disnels fans da qua e sono quasi modella partita.
5: I dat quals fanatikers che vengono con Dino a rimna quals panini, se qui non c'è più vese quals dati, denton va c'è un'audio di persone che hanno detto, ma... O se lo sono a corrigere che memia grossi e memia bia te cadres e memia cari da sono quelli che rimano un po' più non c'è chi sono magari chi rimano un po' più per sols ma poi chi si mette insieme forse in dus in treus chi vince il mondo un poet più favorevole
3: No vai in avanti di dals colleghi appunto dals quadernins da te quadernin erschko pop osa da ci dire stülura fan
5: scopiam primario fan dals brasilians Io ero il fan di tutto che era melon di buon. Also, io ero il fan della colore melon, allora naturalmente la Brasilia c'è la mia prima nazione che era il fan di quei Roberto Carlos, Ronaldo, Bebeto, Denilson, Rivaldo, la datina massa di giocatori con ciò non si ricorda che quella c'è messa. Un primo giocatore che è proprio per ciò. Wow! Allora veniva in quei tricot melon. E quella c'è la mia prima equipa, ma è un primo giocatore che era il proprio fan.
3: Il Ziovaders Prediletz era un tema in la Marella del 2006, quella iada in occasione del Campionato Mondiale in Germania, in gioccia nos e nostri colleghi Livio, David, Olivia e Georgina han quintata lor passion balapè.

0: Erich Burgener. Idea B1, Erich Burgener. Goli in quella iada da appunto, io darei un gol. Erich Burgener era goli da differenti clubs, l'ultimo era da mes club prediletto da Servette. Della Duna in Servette, che al cominciamento del 1980, questo sviluppo, questo era la Bunzia, era la città. Io non so, consciente manch perché ci sono fan da Servette. Questo non è stato Bunzla, e hanno visto in una tabella, di qua sarà mes club. I discesi fino al dito d'ozza ci sono, ci sono nella prima liga, durstems per mai. I mesi o altri prediletti in quella iada era appunto Erich Burgener, grandissimo idol.
1: Mesi o altri prediletti era Clarisse Michel Platini, dall'84 EM. All'el fat al gol entil final c'è Frances Suniz campione europeo e qua era in sé un gol marsh, però Michel Platini era allio ader da quel tempo qua ha tratto in avanti finché Michel Platini era fiuda e da fatta erna e letta in gazzetta un articolo ci ha nomna al balapè da Michel Platini champagner football. Io ero spermalà e isciam perché io sono della vista qua ero in balapè coltiva e da narisciam. Basta. Io avevo allora cominciato a fare i suoi fels e credo che mio magister avesse il più grande piacere da mio fels fare fels da lavoro e tagliare da gazzette e fotografie e scrive allora pro text Michel Platini der größte Spieler aller Zeiten e da quel scherz.
2: Schau mir eine Voss. Lo va dine schau influenzat de mes fras che devan balapei che eran fans de balapei e quello dine schia de che club kelzer eran fans era lieu lu e fan pitart ein mia simpatia slu in tic i des autres wie se sun de lussa in fanunde de la nazionale inglese de club sur tut inglese io sun stada mia zon opera in Inghilterra vai leu giu la possibile data di con mia famiglia che era also stava nel sito dell'Inghilterra aber era oriunds de Manchester che noi siamo proprio sui in aga sui cuna mera in Duke de menu a qua semplicemente me a qua c'ha fa con su quels il stadions inglese no che ti è bappi da tir di giugador qua tutto qua qui contan con le canzoni a himni e tutto qua c'ha fa ins
3: Mes favorites Giro Giuseppe Rapisarda del FCZ, de Delna Erchef in Tricot, personal manch. Quai es per mai no vai ronur. Esta dire war schon scho ci war de nor. Scho ci sun, scho ci dan in intervista, si vegnen an simpatics, si sono verso. Ai, la tecnica de Jovar, ai, quella posso schon, vezza schon, scho ci oven, si ha fatto un gol o nö, ma quai non posso, non sono esperta de giudicar, si oven propcia bein. E ai, la guarda propcia be, scho guard nor, scho di scuorn, sono simpatics, si o na. Quai sono rals gust, so c'è frisura, se fa questa frisura, so pro quel si o na, o a questa tua, se stui essere, mo, quai es gira tema de discussion, si.
4: A ogni adres de balapè sex appeal?
3: Hai, io vado da balapè, non c'è caso in certo sex appeal. Da d'una parte, ci sono attrattivi e sportivi, guarda un'ora bene, qua è chiaro. E da quella parte, hanno già una certa possanza, se si lascia di roscia. E poi non manare in noi, ma da voi il resto della vita, la gliotta guarda su noi, se c'è questo, può già essere sexy, hai. Oh, ma ci sono muscolosi, qua è un buon portretto per sé, no?

0: Balapè total ain la Marella. As cours da David Trutman, da Livio Foffa, da Olivia Mosca e da Georgina Janchi, quais batten pel balapè. E con lor passion nous suni sulets. Milions viven durant las prossimas emnes dai pel balapè. Le liad es rizzada sulla Germania e da là portan milis de giornalisti orant il mont las emozions sportivas. Pel Radio Romaunch inviadi sun Roger Alic e Roman Dobler. Da desven pretais lavur professionale ed obiettiva. Da celavart sun es duai naturalmein cer fans. La combinazione quella può esser delicata.
1: Schon wieder dieser Kaud im Campionat Mundial, welche Privilegien der Sudede unter Quels, die sind entrare in Stadion, was sie als Grandstars del Ballapai.
2: 3 Millionen Billets und nichts in Vendita, 10 Jahre, die più Fans lehnen esser live della Partita qui in Germania, nur schon zwei der Quels, quels una Bellezza.
1: Pensa mi avio de vasenica Starsko, Pelé, Zico, Maradona, Cruyff, quels de mia generazione, che sono cresciuti con quels. Ozvezio, Ronaldinho, Beckham, Raul, Zidane, Shevchenko, Totti, ni tot quels stars e insegnas e per nus giornalisti insieme.
2: Quais garantì la bellezza, o c'è tu gisce da strus per quella liaut, c'è tu posso dar, o se non è giusto d'un David Beckham al maun, ma almeno da quasi uadres svizzers esne per parte relativ da strus, li stess con una certa distanza ci vo, anche quis job, ma da desse gisce da strus è semplicemente bè.
1: Per esempio Raphael Vicky che è il maese di Speres al hotel bei bin caffè, Marco Streller che è in taupa e le gasse di Bad Bertrich di debot Kurt Ciao in già schon in certo contatto con quelle altre. In stato intorno Adina è proprio in una certa distanza, si capisce che è un piacere di fan, dall'altra parte sto in sé essere critics, wenn distanza critica.
2: O schlö objektiv, so quoi ci des garantino sa laura is da taveller sur da liosco gel capita su in plaza, er schon as scores batten per la Svizzera o magari per un'altra squadra, e si lura dune da chatter al mix taunter esser quel ci rapporta da dalc e er al fan, quel ci agust vide quis dio in un tots duai gusts vide il balapè, e da là non sarà lura mince taunter mo difficil da chatter quella via di mezz.
3: Für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung...
4: Qui era il commentatore durant il finale del... Campionato mondiale al 1954 dentro l'Ungheria, la terra tudeste, che l'Ungheria era il gran favorito in quel finale, che del remanente venuto da Berna, il Wankdorf, a questione leggendaria, che quel commentare del commentatore tudeste, con la terra tudeste, che ha con trois dusle fin finale, quel finale, e a quel mince tudeste, a conoscere quel tunnel di fecce bea persone che ha infendel balapè.
5: Ossa. Avant an les collègues di scuori dels stars. Tu sco redaktur de sport. Che stars? Hast du fin gens contra?
4: Ja, naturalmente, mi dau un po' etter RTR con quel che nos men body spät pli a quels turniers de balapoi, als campionatis mondiali, ni als campionatis d'Europa. Denton, inni l'auter star va tutina e schon ins contra. Per exempel, Murat Yakin, von du sonst, che sono us privat del campionatis d'Europa in terra tudeste, ero la con imper colleges de vosel gols, ventre il jugo delle Svizzera alla terra tudeste. Allo venze viu che Murat Yakin ven a poi dell'au vi, allo erens la de vos, erin cul telefonin, ven clamov siel, muri. No. Bis dann news VIP, wenn sie ein Selfie cool Murat Yakin Queens check wenn gerade Diner sta in Memoria. Es scho, dass ihr Poppy die el Balapoi Pibi interviste des Kunden Jugendurs del Balapoi Regional.
5: Es quoi più difficile als Arts in die for Servain Chance da wo quelle Jade da quella Chano di Scorin da din somma poder far las interviste sind contrar quist stars.
4: Schins war den Campionati Mondiali d'Europa, sco Journalist, lu vengin so nadina da fa magari quelles Interviste. Sie dir den Ton, also Chance mi dau ka, ozel dies hast du bo simplement schriver in SMS ni dein Telefon din jugadur, pi fa di un termin di Interviste. Am guckere von, wenn Trenton so magari possoevel, schins eventi in a buona relazion, ozel dir quito, biapi complicau, mincia club, ni mincia equipa nazionale, in responsabel de medias, Je tot vignu biappi greve de vignu de tir de quels giugadurs, questi dirse mi dauls de vos, e les di je ven trentons.
5: Quest championati mondial ven ad una più grande, ad una più commerciale, quanta maximalizzazione comporta insieme?
4: Den ormai se chanos de mem, ja. Tocken un er in campionati mondial con 32 nazioni, quel che era in una buona grandezza, ti aveva nazioni da minchia continenti, aveva dell'Africa, dell'Asia, Europa, America, aveva magari tutti in exot, che era delle partite, forse in ega al Togo, in ega l'Angola, in ega Bolivia, che era proprio interessante, magari di avere 9 nazioni, ad ora sei 48 nazioni, e ti aveva semplicemente diciamo, la qualità di quelle equipe. Chi è scolto di me, a quel di io sono avanti il campionato mondiale, 48 nazioni per il campionato mondiale, e me mi piace insomma, mostra il sport, intorno se vuoi, davanti alla FIFA, i responsabili sono di più giux, di più nazioni, monta di più danes, a quanto è che il don che questa dose al focus, a boh, di spet più, al balapè.
5: Il raps, la finanziazione e... Totals aspetti ci vengono con quai su nuna da c'è la parte eseramo la situazione politica l'on 2018 curce il campionato è snusordato al Stati Uniti, a Canada e da Mexico del monta mo tutto un altro c'è observas tu come valuta dell'influenza della situazione geopolitica sul campionato
4: e naturalmente sono immens ne teas in presidente della FIFA Gianni Infantino che Les fa fegbi a danese lo asti del celebrat a sei in presidente americano in Donald Trump che oie fezzi la medema linea di insvesa e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondro in quel campionato mondiale djebo sa tir in sbai djebo forse da tir in ega kinsfazzi che faliu in sente schon quella influenza in sente l'influenza che fegbi a persone van bo am Real Campionati Mondial co ka ede fa cul sprezis de biets ken enorms co ka ede fa cul FIFA con Gianni Infantino ed con in Donald Trump also quei fit stret collegiau qualentire causa at alle bia persones che van bo per esempio al Stati Uniti per vedere la situazione politica che ven con el sco president de jos fit analitic de moje wart se hai so halt popi dus narzisst se kenkeu alla testa, se dico Gianni Infantino della FIFA, ni Donald Trump als Stati Uniti, all'usè altri stiars nel Mexico, alla situazione politica, ebo sci seguire in audio rubiada causas de cartels de droghe, de vos temes, che qua c'è un'influenza seguire negativa in quei campionati mondiali.
5: E loro sono finite menzionate 48 nazionali, squadre nazionali ci sono della partita, 28 ne guardate voi sono del sud globale e due di queste 48 nazioni hanno access ristretto agli Stati Uniti. Di meno l'Iran e il Senegal para da un bagno varmo ai fans di stare a casa. Qua non abbiamo mai dato.
4: Na qua è proprio mai da un islamoins bocchio. Se vese in spettratia vide certe nazioni che hanno campionato mondiale in Congo, in una terra fece paupra, Haiti, in una terra fece paupra. Allora, vans e la roit a mira, per esempio, prezzi di biglietti per quels giugs. Qui neanche possibile che persone di quella terra vengano insomma in annals di Nesperi e se vengono mai in giù di quel campionato mondiale, se di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Mexico. Io semplicemente faccio a causa che date una chance di me un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente don.
5: Fai un altro più simple, fai un prognosi. No, dai una moneta di nuovo in cook, anche o meglio dit un'ora, anche la Marella del 2006, là hanno per nos collegas fat prognosi.
6: Livio di Josa, Schatzuber Bühler, New York, si rivagni nu fino al final.
7: Francisco Adigi, con Burgener, per tua la demonia provel, rivisti nel final. Ma con questo non hai una Burgener. Dici che la Svizzera giocherà 4 years per questi campionati mondiali. Vuol dire, le prime tre di qualificazione, e loro hanno lottato al final, e là, displegiamo il mangio di Svizzera, ci arriveranno contro la Spagna, alla Svizzera quai esi che una bilancia fitch negativa quasi in avversari ci nos io end ci nu va semplicemente nulla e quel io perderà ogni del resco del 1994 in America si sta precisamente stessa e crede darà simil però al B esce quella squadra grandisce un potenziale e dal 2012 arriverà ogni garantì a mo un grand talk questa è la crai ottava finale si è fin.
6: Mia prognosi è che la Svizzera scroda un'ora nella prima ronda, per cui ci vorrei andare in avanti e loro non è tanto più piacere.
5: Io credo che io al finale stessi tonger. Fosse già un successo, credevo, se non sono stati lunghi. Più lunghi tonger, credevo.
8: E speriamo che non ci vengano i campioni mondiali. Ma ci arrivano proprio a fare quella acqua e non sai, questo è vero. Tenere il sport.
5: Giancarlo Candinas. Avant co far las prognosas de quist'eada, steina schon amo far le domanda senza quella ci nu va quist'evna, torna ina moniada pro nossa nazionala sul clutch. La cinciavla medaglia d'argent, indavoroda per la nazionale del hockey. Che significa qua per la nazi sul cisp? Da più attenzione, da più squitch?
4: Ja, qua che importante che ins comparebo quels du sports memi fetch nel hockey singlatch alle schweizers de pions adine competiu per les medailles ed è importante se wel hockey singlatch dat die forza chun sis nazions che san combatter per eine medaille der chelles nazions mönke quasi lue propila qualità den insomma vignien in mietz final vignien in final und stons die kleine norwegische starische equipe de surprise ca gurignau bronze. Denton ha si proprio voluto comprare col ballapoino che ti ha fatto bene top nazioni, allora da sir chun si siat nazioni che vogliono guadagnare aura, lo asti a un inega tantas nazioni che hanno buone chance di fare una sorpresa, che hanno le chance di venire fatto lunch, che la dimensione di equipe che sa da sin quei fatto alti livelli, semplicemente bia più alti, che il hockey sin glatch, che da tal bia più poche nazioni che datano proprio il top top livello.
5: Usche che la Svizzera varrà da sfrenare un po' con... No, in sé no. Euforia e dai, o?
4: È importante che dà di una euforia. È importante che insieme che i sai fetch lunch per la nazionale svizzera. La nazionale svizzera deve poi aiutare als de vos ons, also fetch fermes prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quels turniers grands, permanent in una ronda vina vone, io chiave il finale quasi veniu la regla. Als de vos ons, duas gai per fin tun giù per quartfinale dei campionati d'Europa, no che han duas gai spiarsi nella lotta dei penalti, in egan contro la Spagna, in egan contro l'Inghilterra, von du sons, a dose quei campionati mondiali, nici in giacca da titoli di campione mondiale, fos memia bea, per vedere per jetz, trovi in TikTok di stoi sito, di trova il clic, che fos in una sorpresa, jetz fos in una sensazione sans shondi. Denton la nazionale svizzera ha un'equipe ferma che vengono e ha schon in quartfinale realistico a ce non si è schon scelto in senso che in quartfinale se non si è possibile divenire il mietzfinale allora divenire il finale per quel che è il bivio del sport in sassemia in sa dice che realistico la fin finale divenire il bia e tutto altro che quel che in traccia
5: il top favorito il campione mondiale la Brasilia
4: no. La Brasilia è un buon campione mondiale, ma ne ha una certa qualità. Per l'altro, è un po' più di comprare con l'equipe con 20-30 tons la Brasilia. C'è un po' di un tipo, wow, c'è un greff. Io senti bene la Spagna, non tutto l'Europa per la prima gara, il Portugal. In una grandiosa equipe con giocatori fermi, non vengono da voi, toccano da voi, c'è un mio tipo, Portugal di Spagna.
5: La Marella del 2006 va veduti quattro anteriori collegas da RTR. Dus sun a moduna della partita. Livio Fofa e Georgina Janchi e Vain Chons più tard. I sun restats passionats dal balapè.
9: Se mini helde Bala pei intra session din, mera bala pei la televisión fecciu d'anton fecci selectiv, en quals vegnons e tut e un vigno pi gron, pi pusent, pi commercial, spela Champions League, cun de pli giux, la Europa League, dati d'anton e un in a Conference League, in a Nations League, la VM de club, sen in nief pi gron formada, forse la pi gronda midada tecnica scins mera nevos in quals ons, quai ominus var, quai assistent de video che è un sai bussa scalda e dati in gol fans s'allegran con l'antira atmosfera che viene interrotta per quel che è da spicciare spicciaesi offside spicciaesi penalti spicciaesi carta cocina leono che è vai mera balapei live il zons bergai dati buco ai var balapei regional sco fan de dus nefs sil plaz in divers clubs sco sora d'infratranader surba ons inega indil balapei a Elge Mosaumi sono in Juventus e balapei regional, nazional, internazional la stedi discutanus e controvers e bu si dice ne vos che nos assen stein semen amara in giuc de seu club del Cori AC Milan el San Siro a puspei veu a senteu propi alla gronda sco balapei coligia grona pign con quai antir spectrum de emozions forse un dus plans de vat Manchester United ca von varga 31 schon c'è vera batter meu coran propi è stolle la prima gada d'esser sila tribuna in un stadion gigantic i Old Trafford propi rigurdiencia scafana una dina palgeina modo patercia oz saio d'anton bupli las masses de giugadurs de menu io legge magari se c'è clari o perseguitesce l'els via risultanz a tabella a tegnel lu se capesce cun els cuidaten turniers europeics.
7: Al balapè non ha perso per mai nulla da sia fascinazione e chat ci desamoduna al più bel io del mondo. Claire, i va ons per sumas absurdas commercializzazion per pusauns, per raps i più co franques er qua il motiv cia mes esser fan mia fascinazion ha però schon samudada un pa quists ultims vainchons. Ja credo son ni più selectiv, vuol dir, ja non ciut più tauntiös in televisión. La sur sport, hai a dire, quella ma staunglainta più cinch. Per esempio, la nuova fase da prerunda della Champions League, quella non c'è di pratica mangi mai, c'è forse un po' risultati, non c'è la scena, ma io si intersi, c'è di dinrar. Per la paia, vengi a chiudere da più io live. Regularmente, per esempio, anche la Bundesliga in Germania, in cui c'è impostito il club da Freiburg, mi interessa, qua e là è Serie A, a Como o Milan. E sinceramente, io ho tenuto ultimamente un plagiaruncia, Faduzes promovu, anche la Super League, nulla c'è fus un fenunda Faduz, ma là sono in una mezz'ora e poi racciuter le smeldre squadre della Svizzera. Ma ja pass qua e là era qua era per las plazas e stun là per chüter magari jövs de juniors o kindels. I a moanches müdas ultim sons ja taig in taunt balapé botici end co c'è e autel chüt la conferenza della Bundesliga in sonda domenzi es schon bot sonche per mai ier podcast da balapé tucan oramai pro. I ja li er da pusur da balapé, sur da squadras, juaders, trenaders, ier tactica. I se c'è les dir c'è il balapé non ma fascinesce plü pac, i ana simple manc in prais da tal jalder ater, in mes möt.
10: Rambringen, hai, rambringen.
11: Lur prognoses pal 2006 vevna du di, però. Co esa cul 2026.
9: Concedel, meu selegras in quella VM e un bo frukt, ja un po' prendes con quelle dimensions giganticas con curontoccia si bei equipas sco mai prezis astronomics per biets giux delle distanze extreme stre precis in quelle tre stars tutte le tensions politiche intorno terras participantes quentir turgem della FIFA che venia di napirecha pusenta a pregge bulan prima se dir bulo de vosa ga che la critica intorno in a VM domineses non spetter c'è in bitle de vosa a Qatar a per cui valo propri liber esi il sportiv che interessa a per tutti i fans che quel sport contonge si entir mun esi propri mo de spara chi è il balapei che gudogna a chi è il Balapei con tutte le storie, drammi, tutte le ore che procura per le lingue grasse.
7: Sì, e a Malek, proprio in ULB per la vita della Svizzera e della partita, al B la fascinazione vede questi campionati mondiali, io, c'è la LB mince 4 ons e questo fa venire in paese esclusivo. Ma per l'edizione di quest'on vaglia halt er quantità avant qualità. Per la prima eada son della partita 48 squadras e darà tot in tot passa 100 jeus e per quai alzo Congo contro Uzbekistan, Iran contro Nuova Zelanda, Cap Verde contro l'Arabia Saudita, quai non sarà uno se jeus c'è e au stun vezzer. As jeus de Svizzers, tüterai, clair, oh, quas vegnen jo her un bun uraria d'una saira las nov, id interessant, vegni il ora davent de la fase de K.O. adonta erlada quistonio schon un sai de javel final in ullesco fin de qua, c'è quella fase comencea col ottavel final. I hai, quai esi forza eramo da dir. I da la FIFA, i da un Gianni Infantino. Isa creo c'è più mal co pro Sepp Blatter novai. Infantino comproa al contrario. Witzig, tragic e absurd al stes moment, per esempio, c'è la inventa a quarta vista un premi dalla page della FIFA per sordar quel assis a mi Donald Trump ci dare o sparmalaccio al novea ciuf al premi Nobel della page. La FIFA se stoi simplement in blu de risforza al fast play, ma metter in pain dalla varti anci sono in empesaiura. Al balapè survivarà la FIFA, cioè la FIFA survive al balapè quai non sono in scesaiur. E con quella persuasione, nai in price durante le zons, c'è lieu, scotal, es e resta grandios. Sulla piazza, curtis 90 minuti, plus tem supplementar cumainzen, restel nempe al più bel lieu del mond.
11: Quai è stata la marella fascinazione balapè 2.0, un tour d'horizon con Giancarlo Candinas, Georgina Janchi e Livio Foffa, su base della marella del 2006 da Sara Hauschild. Se vuoi avere costo su Play RTR, puoi tagliare la moneta o Vera il selfie di Giancarlo Candinas con Murat Yakin. Mes nom Isabel Jäger.
12: RTR La Marella. Inviadi tras l'istoria.

0: Guardant in avos, ci ha dato reazioni e sgioglio emozioni in Svizzera qui Stefano, allora potete dire «Ziva il campione di mondial» e «Enza il campione di mondial». «Ziva il campione di sul galaccio» va direttamente a fin comenza allora il campione di sul pro. Il tema della marella storica di questa sanda della nostra redattura Isabel Jäger ha dato un sguardo anche l'archiv. Isabel, esco in sé sto proprio il motivo per cerne preciso questo tema della fascinazione bella P per questo sguardo anche l'archiv di RTR.
1: Na, qua è proprio stata una coincidenza. Voglio es però, naturalmente, il connex col campionati da Balapé, ci comincia l'inacivain als under de junne qua a Mexico City, ideal per vera prono per chi ci vuol, nempe la saira la snof. Io var io va Mexico, sco un dels trais paiais ospitans del campionati mondial, i qua sper il Canada ed il Stati Uniti, e io var Jovna contro l'Africa del Sud.
0: Vuol quell'ora dirci tu guardi l'ora?
1: Ma na per forza. Alse propri fan de Balapé nussun. Forse l'ora curci va in direzione del Jössel Schwitzer, so sce co c'els colleghi am fin già dit avanti in la Marella, o l'ora in direzione finale. Ma c'è c'è interessante squist. Mond tan special, tan spektakular, c'è il Bala

0: Pes. Con tutto questo ci sono della partita, questo il CISP, però il stadions ed er intorno e intorno.
1: Semplicemente tutto incredibile, grande, incredibile, gere persone. Ci è ora alla fine questo per te, o c'è la più grande sorpresa con fare queste ricerche sulla Marella, o se giusto è con fare il conguiltro tra i ridotti?
0: Also, e pens una ci declare e ridotti il balapè, also tor una balla giovar, gli stessi ci cisesi din gio cisesi su scea, coci als colleghi an irmanzona quai, e crei quais quai ci tira, ad una, da per tutti. E quai ci impiglia propi da bonder, e si quai saran scianir una della surprise, si appunto al cim da bonderis, coci tot quai intorn il cisp as sviluppa, to quai ci ha da far con la politica gronda, scia tutte le nazionali arrivano proprio da fare con tutti i loro giovani, i viadi, gli Stati Uniti. C'è l'amministrazione Trump fa con i fans, quando bancia campionati e cartelli di droga, fanfarine e, nell'ultimo, cosa col duo alla testa di questi campionati, Trump ed Infantino, quando inizieranno questi campionati a loro agio in bön, loro agio in borsa e loro agio in ego.
1: Quel ci non è giurisce una mema piccia, ne c'è essenz giusto ter grandezza. Also, per fare quist arts trenter ir e dots, vainz nus appunto ernos archiv de der ter. Quent grand is quel insomma, che il usce grand school ego de Trump?
0: Ma, questa è una buona domanda. È ges jent c'ha nos archiv esamo bler più grand, ma è crai bler più grand sco l'ego de Trump quai ven a dir anier magari difficil. Also, nos archiv es malgrassies dimensions sur vezaivel, unic marellas weine war 2000 elements in nos archiv. La prüme es stata de Buman 98 e veva nom Biendi Bienon, inviadi pulain alla cerca dil Kletsch. E del spellura ven bot pro mincef nuna nova. Da chans de lavinas e piercings sur menstruazione ed adoption fin als romans ed il mitos als chaves gotchens. E lura daemo passa nov cienc contradas, questata l'antecisura de la Marella e quae da spell 1977 ed ir qua daia extrem differentes ed extrem diverses.
1: Ma c'è criteri stulure una Marella e una scontrida a cumplir per poter insomma servir l'ora scubasa?
0: Ricerciando quante Marella e scontrada ce n'ho fatto, naia, per esempio, in scontra il 1977 la Flur ed il Romanch. In Giocia Maria Cadruvi esida clare esperienze romances con flores e la letteratura, musica, ma era pro la Liot, ed un an più tard, il 1978, è stata una discussione davar la presse romancia. E qua è la quasi un tal evergreen, che non il va infinge actualizzare ogni anno l'an passato. E di desa d'una, der c'è sorprendente con gualar, c'è ci sa pensa a quella iada e c'è ci sa accomplir da spellura. Ed in postute er a dai l'artun e dicziun del temp, della ziadas da quai referatuns, c'è no con nossa dus da dai l'arda dots, ci fes no ces. E ce ci desermo bun, ce ci faeremo de bsön es, ci desin cun ci riva da declarar quai ozindi usce bainsco, quai c'è collega Giancarlo ha fatto avanti la Marella, con la fascinazione balapè 2.0, ci lura ven quai istorgia ci vive e n'abbe più semplicemente alci dell'archiv.
1: En spos l'ora già tradir, c'è n'una c'è n'usta l'anscu prossim, c'è n'una c'è n'ins adudirscu prossim.
0: Quella perla n'aia pur da dire pesciar, no guardain ad un passo il termin di mission e guardain l'ora c'è istorgia as la ches sviluppar in maniera più attrattiva sur il zons. Ma scodit, no vaina mobler, as lasciai surprender.
1: Dimena, per min cincio interesse di un cook il reit o su un play RTR, la doque una certa survista sur delle smarelles actueles, historiques, actualizedes, vos cetais propi del tuota a scu assassins fintel zeit del sozingers, per min cincio qualciosa interessant, de bel e de bun.

0: Las novitats da RTR.
1: La rua ca pajada ners a hackers can angular sias datas. E l'Ucraina ha da novamein attaccia la citat russa Sankt Petersburgs ordalaria. E Laura, a partir d'oz intermezzis, amus el sulel puspe plis events. Quai in tres temas, oz alles dodisch, miu numma e live caduf. Bien gio. La rua che è stata un frenda di natacce da hackers, la tompa sa. Us venen conoscenz che l'interpresa che toccia alla Confederazione aia paiada ners alla gruppa Akira per survenire a vos las datas engulades. Quai ha il president del Cusel Administrativ, Jürg Röteli, dicen vers la Samstagsrundschau dat SRF.
2: Dort haben wir gezahlt, einen kleinen Betrag, und glücklicherweise, und haben alle Daten zurückbekommen.
1: La Summa Concreta nanumna el Betsch. Che la RUAC AG contro il Cusel della Confederazione sappia el.
2: Ja, das haben wir natürlich entsprechend abgesprochen. Die Summe ist auch gering gewesen, die wir gezahlt haben.
1: Ins Ajadentanz Bediscuri intern. Il Departement Federal de Defension VBS, che possede la RUAC, scrive in domanda dat SRF, gerne sei a Becci veni informata wart il Pajament. E trina novitat grigiuna, a Trimis a Jersaira brigia in Center d'Asil. Plessats naia dana Gins, quai comunicesce la polizia cantunala. Il fieu sei rut ora Jersaira alla sisa mesa, ils pompiers aian spert gisut controlla il fieu. Las abitantes ed abitants dal Center d'Asil en venit transferits en in auter alloggi. Scola Polizia Cantunala scriva «Aia probabel in abitanz dal Center d'Asil mes il fieu». Gienza en l'exterior. L'Ucraina ha da novamein attaccia la citat russa Sankt Petersburg o dall'aria. Las autoritats russas han avverti las abitantes ed abitanz d'abandonar lur chases. Tenor indicazions russas, aia l'Ucraina sa età 140 drones. Fin us ne dat in agins rapports da wart plisats. A Sankt Petersburg va oza fin il Forum d'Economia, nur ca er il president Russ Vladimir Putin sa participescia. Gia l'an prim di dal Forum all'Ucraina attaccia differentes miras en la citat. Malgra las tensions tranter l'Iran ed els Stadis Units, an els giugaders nazionals iranais para surveni in visum per giugar als campionatis mundials en els Stadis Units. Quai a comunicà l'ambassadur american en la Turchia. L'Iran e bauts a qualificà per il campionati mondial de ballapè. Per vida la guerra con els Stadis Units e l'Israel, l'edentant dic bec da cler se la squadra po giugar u bec. Ina transaktion da Bitcoin ciajuna emissions da 486 kilograms CO2. Quai ed applic in gold turic a Madrid ad anavos. Quai mussa in studi de la scolauta da Luzerna. Meglier è la bilancia da Ethereum, la second gronda monaida da Crypto, let producesce mo 3 grams CO2 per transaktion. La differenza deriva dalla tecnologia. Bitcoin dovra lucenum na mining, che dovra blera energia. Ethereum dall'altra vart desiste per gronda part da quella tecnologia e sparnia antrasquai forza elettrica. Las datas da personas stan venir protegidas meglier. Quai pretende l'inventader dell'internet Tim Berners-Lee en vista del svilup rasant dell'intelligenza artificiale. L'uman stoppia vinavant star en il center, a eldecen vers l'agentura de novitats AFP. Modells dat IA nicegen las datas dall'internet per imprender. Quel saia interessant, dovre dentant reglas cleras. Per Berners-Lee è si important che els users salvien lur controlla da lur acnas datas.
0: La meteo.
1: Ozzo intermezzisco erda meun dati bler soleil, local poi dar in ulauter uradi. Las temperaturas maximales en anturn 23 grads a Cuira, 25 grads en Surselva e 16 grads en Lengiadinotta. Era il lindisdi comenza il di con soleil, conter saire venitentant puspe pli sur tratsch.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione nord sta knesche il traffic tranter Rotebrunne e Rehanau e tranter lo stallo e Pian San Giacomo.
3: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR in Sandes ur mezzdì ed es sto les dudes e je vis bon appetit. El microfon per vus Natalia Weber, bel che vus steis in nossa compagnia.
0: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: La Taylor Swift con Blank Space ens ha accompagnò directamente mangi ilas gratulaziuns i dis las dudes gemets al microfon per vos Natalia Weber. Oz gratulains nus a to quels ciem una data d'anniversari tot speziale, el 6 del 6. Ed oz forse enci un po' più speziale i dis el 2026. Sgiure l'uno l'otter ci dis oz invidò ad una nozza. Ci vi un bel sormezzi o se gratulains. E gratulier pur eins nus oz alla Ida Barblan de Saint, ci festegge sia settivel anniversari. Per ella es nie scritt quisco. Zegni in ona ad gratulation della Francia e giavuschen tot il bun, sandà e fortuna e c'è tot es giavus as accomplischen. La festina fa una forza più tard. Chars salutz. E per Ida Barblan, terleins nus un tötsch de östi dritten, Chica Suiza.
3: Mexico!

Östi dritten, Chica Suisa, per Ida Barblanda sind ci festaggi il settival anniversari. 46 anni po Manuela Stressle festaggir oz de Valciava. Per ella is nida eins der nus quista gratulazion. Ciara Manuela, per tes anniversari ed gratulesch e giavusch be il melder. Cio ti possest amo lönsch giodair level müstair. Giode tes di et lasche ir bein. Tia magistra Severa Maia. Nus gatulains cun musica rumentscha ils jauers cun bel cumplion.

0: Ils jauers Arno ed Aldo con pel cumplion per gratulirsi l'anniversari de 47 anni della Manuela Stressli a Valciava. E allora vanno a regalo oggi in buon'ora la cupina e qui ho l'ore il Ivan Bren de Savonin Pudiafir.
1: Io es gratulare la Daria Bren, la mia figlia, se si svancia cincia l'anniversario e già vi dirto buon, se ven avanti e ce la stette scuola seia.
0: E allora a spola ella allegrir. Preziz qual plete cerciò. El s'allegrir sin nostra cupina uscesc cu mince di un oter giubilar. Nostra cupina regalains nus mince di ens mezzdi se vus eses erinotte gugent da regalir usce una tazza da RTR. Ci dis Lorenzo implida con buntez. Lora stais esser lens mezzdi già pront con tadler radio. O se vainza vangens luna, se vus eses gugente gratulire in cio spontana qualcun, lora fe coi fitch gugente contramettere un WhatsApp al 079-200-7007 o con telefonire al 0800-20-25-30.

0: Zuccherò con donne Iris Stocquardens Luna. Al telefon is la duona Tonia Gamboni de Sedrun. Buonasera.
1: Buonasera. Mia gratulazione voglio rabius per mia cara sora Teresa Lechmann. Ella festivesse sul 74 anniversario a giugno viso mu il bien. Buona sanadat, contentienza e bie energia per domani in qual sfida. Il humor a sciabar era mai munca. An grazie le siueran per tutto qua che la fa per nus. Quels divis venien completai de seis nefs, de Don Tregeri, Romeo con famiglia e de Berna, Pascal con Antonin. Alla canzone divisio Inanibile el Ciel, del Pascal.
0: Del Pascal. An
1: grazie fece.
0: Grazie per te, Della, per telefon e in una bella fin d'Efna.
1: An grazie, Samaglionte.
0: Adia.
1: Adia.

Pascal Gamboni in Nibla el Ciel per Tresa Lechmann de Rabius. Ci festaggi il 74 anniversario.

0: Brian McFadden con Real to Me. Id es sto lüne. Ed al telefon es us la duona Daniela Sina de Lange. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: Sias gratulazions vem da lünge de vent.
1: Ja, ich gratuliere mis Fra Roland, ci abitesch in California. Ciao Roland. A te weise tot kocht, tot il bjaun, bich der se den erschien, tscha. Contentezza, sanadat, e vler plagiais, e sper dat feir pein presch buspe. E ja vois in Belze, con la ti familia, e tot il baun, ad le cusent. Ciao!
0: E nus gratulains al Roland Lora con musica da Heimwe, la canzon Alperosa o la Clitora. Grazie pel telefono e bella fin defne, donna Daniela.
1: Grazie, ciao a dir, donna Natalia.

Heimwe con lor version de la bellezza canzone Alpe Rose. E quella vanza tedlo per Roland Ulber, ci vive in California e festeggia sia 61 anniversari.

0: Robbie Williams con Tripping. Nus continuans cu las gratulaziuns. El telefon es Rudolf Brülisauer. Allegra meinsch.
1: Hai, allegra Natalia.
0: A chi pudains oz to gratulir? Giusta treis persunas.
1: Hai, idees Martin Stecher, da Verdez, e crei da 45 a 50 anni. E allora è domenica e ora da Aftam, 82 anni. E allora è domenica Vietzel, scuola, crei 75-76. E che il giavus s'andà e fortuna.
0: E qui allora con musica della Cappella Soldanella, il Soldanella Schottisch, del Lenz Fitch Gugent. Grazie Rudolf per il telefono, bel mezzodì e bella fin d'Efnencia.
1: Bella fin d'Efna.
0: Grazie Fitch.
1: Arrivai Natalia.

0: La Chapella Soldanella con il Soldanella Schottist. Lo giusto per tres giubilars per Martin Stecher der Deiz, per Dominska Jus Daftan e per Dominska Wietzel de Schuol. Gratulo a Rudolf Brülisauer. E du sci ise bot vansch passo l'une. Nus vans enche da fir una roba nem pitterir la büsche scua d'una deia ca tömmis zedalins con su vos noms, o melde dittels noms de vos giubilars. E rotz tramitains allora bons. Ma qua cinci non ho da dir niente usce da lunch per il loro al bogn engedine. Nempe domenica vezel da scuol. Nos tramitains ed el duas entreges per ir al bogn engedine. Gevus buon divertiment.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: E lo so giovice a tutti un bel Pacific 7 mezzodì, mio nome è Natalia Weber e noi siamo Zudins questa sera a partire dalle 5 del show.
2: Il suo ente mezzodì da RTR. Un scovridas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messo insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.
3: Ready, girl? Come on, let's do this, gangsta.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein per tutti.

De nus, per vus.

0: Las novitats da RTR.
1: A Trimis ayer saira brija in center d'asil e la ruac po para baiagiar pli paucs cets da combat F-35 che planisa. Qua in dus tals temas sotza las duas al microfon Live Caduff. Buonasera. A Trimis ayer saira brija in aloji d'asil. Ples sats naia da na gins, quai comunicescia la polizia cantunala. Il fiau sairut ora ier saira alla sisa mesa, ils pompiers aian spert gisut controlla il fiau. Las abitantes ed abitants dal center d'asil en venit transferits en in autera logi. Sco la polizia cantunala scriva aia probabel in abitants dalla logi d'asil mes il fiau. Il concern da produzione d'armas Ruac può costruire pli paucs jets da combat F-35 che planisa. Sco recerches dat SRF mussen, possia la Ruac pe construir trais maschines an stail de las quater planisadas. La ragion per quai seien ils custs. Il producider Lockheed Martin na saia bec pront da finanziar la montage da quater jets in Svizra. Il president del Consiglio Administrativ Jürg Röteli ha detto in la Samstagsrundschau dat SRF kin saia anc en tractatives. Kun construir sets da quests jets da combat vul la Ruag svilupar know-how per pli tard puder girar la flotta svizra e tutta nor air de quellas dall'exterior. Giants in l'exterior, l'Ucraina ha da nova main attaccia la citat russa Sankt Petersburg o dall'aria. Las autoritats russas han avverti las abitantes ed abitants d'abandonar lur casas. Tenor indicazions russas, aia l'Ucraina sae età 140 in drones. Fin us na dati in agins reports da vart plesats. A Sankt Petersburg va oz a fin il Forum d'Economia, nur che il president russ Vladimir Putin se participescia. Già l'an prim di del Forum all'Ucraina attaccia differentes miras en la citat. Malgrà las tensions tranter l'Iran ed ils Stadis Units an ils giugaders nazionals iranais para surveni in visum per giugar al campionati mondial da balapè en ils Stadis Units. Quai a comunicia l'ambassadur american en la Turchia. L'Iran è bauts a qualificia per il campionati mondial, per vide la guerra con ils Stadis Units e l'Israel dentant dic pec da cler se la squadra può giugar.
0: La meteo.
1: Oggi intermezzi sco er da meon da tibler su leil, local poi dar in du lauter uradi. Las temperaturas maximales en entorn 23 grads a Quira, 25 grads in Surselva e 16 grads en lenge di notta. Era il indisdi, comenza il di con su leil, contra saere veni l'ura dentant push pe pli sur trac.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trede stati pliras colonnas en direcziun nord. Quai per lina tranter Tuseon e Rehanau, la esi da quintar cun 20 minutas da pli temp da viadi, l'ura tranter Nufenen ed Ander, nuoc in sto quintar madema main cun 20 minutas da pli temp da viadi, e colonna stati sin pliras ciancuns tranter L'Ostallo e San Bernardino, era la munta il temp da specia a 20 minutas.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A Trimis ayer saira brija in center d'asil e la ruag po para baiegiar pli paucs jets da combat F-35 che planisa. Qua in dustals temas, sozzalas trais, al microfono Live Caduff. Buonasera. A Trimis ayer saira brija in alloggi d'asil. Plessats naja danna jeans, quai comunicescia la polizia cantunala. Il fieu sairut ora ier saira alla sisa mesa, ils pompiers aian dentangis perzut controlla il fieu. Las abitantes ed abitants dal center d'asil en venit transferits en in autra logi. Scola polizia cantunala scriva aia probabil in abitants dalla logi d'asil mes il fieu. Il concern da produzion d'armas Ruag può construir pli paux jets da combat F-35 che planisa. Score cerces da SRF Mussen possia la Ruag pe construir trais maschines en stail de las quater planisadas. La ragion per quai seien ils costs. Il producider Lockheed Martin na saia betsch pront da finanziar la montage da quater jets en Svizra. Il president del Consell Administrativ, Jürg Röteli, ha dit in la Samstagsrundschau dat SRF, kin saia anc in Traktatives. Cun construir sets da quests jets da combat, vula Ruag schvilupar know-how, per pli tard pudair girar la flotta svizra e tutta nor da quellas dell'exterior. Il Papa Leo il 14 Javel è arrivà in Spagna. All'aeroporto de Madrid e el veni benaventà dal Reg Felipe e la Regina Letizia. En sesem prim plet en il Palast Royal a il Papa appellà alla pace. Il messaggio della pace venia in quests temps da blers resentisco naiv u provocant, ha dit Leo. Ella venne dentant benaventata da quels che savran alla verdad e na sazzuppen betsch da vos ideologias. Il Papa e plirs dis sin visita in Spagna, tranter auter per benedir la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcelona.
1: La meteo.
2: Ozzo intermezzis sco da meun dati pulibler su leil, local poi dar in un lauter uradi. Las temperaturas maximales en anturn 23 grads a Cuira, 25 grads en Surselva e 16 grads en Lengedinotta. Ed l'indigdi comenza il di con su leil, con tersaire venidentant puspe pli sur trac.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Trede stati pliras colonnas en direcziun nord. Quai per lina tranter Tuseun e Rehanau, laesi da quintar cun 30 minutes de pli temp da viadi, lura tranter Nufenen ed Ander, nuoc in sto quintar medema main cun 20 minutes de pli temp da viadi, colonnas dati sin pliras cianguns tranter L'Ostallo e San Bernardino, era la monta il temp da specia a 20 minutes.
3: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di ta RTR. Cun sempre verts. Hits. Is couvridas.
4: I confess I love you.
3: Musica non-stop.

0: schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: RTL, nuo che la musica ed è

cura che sport, tradizione natira s'inscontran in una festa tradizionale, l'ora alio la festa grigium glarunaisa da Loggia. Questa diada è il scons da scuola simultanalons. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan alio. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La RUAC può para construir pli paucs jets da combat F-35 che planesa. E il Papa Leo è arriva in Spagna ad appellescia alla PASH. Qua in dustal tema sozza las 4 al microfono Livi Gaduf. Buonasera. Il concern da produzione d'armas RUAC può construire pli paucs jets da combat F-35 che planisà. Score cerchas dat SRF mussen possa la RUAC pe construir 3 machines en stael de las 4 planisadas. La ragion per quai sein ils custs. Il producider Lockheed Martin na saia bec pront da finanziar la montage da 4 jets in Svizra. Il president del Consell Administrativ de la RUAC, Jürg Röteli, ha detto in la Samstagsrundschau dat SRF kind saia anc in Traktatives. Con construir sets de quests jets de combat, vuol la RUAC svilupar know-how per pli tard poder girar la flotta svizzera e tutta nor de quelles de l'exterior. A Domat e Jersaira in Töfischt da 17 Tons sablessa greva main. Scola Polizia Cantonala scriva na il giovanil Gina Gin permis dir cun Töf. Ella e prendi in Töf che era parcata avanti il center per giovanils, quai svenza la lubiancia dal possessur e c'era la via si e giù. Tutta Nina al giovanil pers la controlla e veni giù via e colida con in auto che era parcà. Der la collision e Elsa blessa greva main. So enter un prima git del salvament da Quira e il giovanil veni transporta in l'ospital. Il Papa Leo il 14 avel e arriva in Spagna. All'aeroporto da Madrid el veni benevantà dal re Felipe e la regina Letizia. In sesem prim plet nel palastro royal a il Papa appella alla pace. Il messaggio della pace venia in questi tempi da Blairs resentisco naiv o provocant, a dic Leo, e la vendentanz beneventata da quels che savran alla verdad e na sa zupen pec da vos ideologias. Il Papa e plirstis in visita in Spagna, tranter auter per benedir la tour della Basilica Sagrada Familia a Barcelona.
0: La meteo.
2: Ozzo intermezzis go da meund ati bler su leil, local poi dar in ul autor uradi, las temperaturas maximalas en anturn 23 grads a Quira, 25 grads in Surselva e 16 grads in Lenger di Notta. Ed era l'indisdi comenze di con su leil, contra saira venidentant buspe pli sur tranch.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredi stat die pliras colonnas in direcziun nord. Quai per linea tranter Tuseon e Rehanau, la esi da quintar cun 30 minutes da pli temp da viadi. Plina van stag nescel traffic air tranter Rofla e Dander e tranter lo stallo e Pian San Giacomo, nua chie da quintar cun 30 minutes da pli temp da viadi.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop.

0: Musica Berlin Escadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Las novitats dal RTR.
1: La RUAG può para construir pli paucs jets de combat F-35 che planisà. E in Germania san l'an passat veniz comes u scheblers delicts motivats politicamente sco anc mai. E Laura de meundati bler soleil cun fina 23 grads a cuira. Qua entraist als tema sozzalas ciun al microfono Liebe Caduff. Buonasera. Il concern da produktion d'armas RUAG po construir pli paucs jets da combat F-35 ca planisa. Sco recerches dat SRF mussan posse la RUAG be construir 3 maschines an steiles 4 planisades. La rajun per quai saien ils costs. Il producider Lockheed Martin saia bec pront da finanziar la montage da 4 jets in Svizra. Il president del Consell Administrativ de la RUAG, Jürg Röteli, a ditch in la Samstagsrundschau dat SRF, gint saia anc en tractatives. Cun construir sets de quest jets de combat, vull la RUAG svilupar know-how per pli tard, poder girar la flotta svizra setza, et tut anor er de quellas de l'exterior. A domat eier saira in te fischt da 17 ans a blessa greva main. Scola polizia scriva naia il juvenil Gina Gimper mis dir gun töf. Ella prendi in töf gera parcada vant il center per juvenils, quai senza la lubientia dal possessur e c'era la via sie giu. Tuttanina a il juvenil pers la controlla e veni giut via e colida con in auto gera parca. Der la collisione Elsa blessa greva main. So enter un prima git del salvament da quira e il juvenil veni transporta in l'ospital. Gens en l'exterior. In Germania seien l'an passat veniz comes u scheblers delicts motivats politica mainsco anc mai. Quai mussa in una nova recercia della casetta Welt am Sonntag. Cun buona main 85.000 delicts e il record dall'on avant veni surpassà. Era act de violenza che in stats motivats politica main aida da plirs l'on passà in Germania. Per ils plers de quels en stats responsables l'extrema dreccia. Tentant il pli gron augment aida ter l'extrema sinistra. Lain ils gas augmentats per passa 42% sind stars 1.100 gas. L'Iran renfaccia als Stadis Uniz da weir da nova main viola la pausa da combat. Las attaccias la noc sin oz mussi anche il Stadis Uniz naien nagina intenziun de reduzir las tensiuns, scriva il Ministeri d'Exterior iranais. La noc passata aia il militar american tenor acnas indicaziuns l'emprim saietagiu drones iranaises en la via da Hormuz e suenter attaccia miras en l'Iran. Sina quai aia l'Iran saieta raquettas en direcziun Bahrain e Kuwait. Ils dus stadis da Golf ant condemna las attaccias iranaises. Questas attaccias aien viola considerablamein la souveränitat dals pajais e periclitescien la segertat e stabilitat in la regiun. Il Papa Leo, il cotor di Javel, è arrivà in Spagna. All'aeroport da Madrid e el veni beneventà dal reg Felipe e alla regina Letizia. In sesem prim pleta nel Palast Royal a il Papa appellà alla pace. Il messaggio della pace venia in quest temps da blers resentisco naif u provocant, a dic Leo. Ella venia dentant beneventata da quels che savran alla verdad e nasa zupen bec da vos ideologies. Il Papa è plirstis in visita in Spagna, tranter autor per benedir la tour della Basilica Sagrada Famiglia a Barcelona.
0: La meteo.
1: Da me andati bler suleil, local poi dar in du lauter uradi. Las temperaturas maximales en anturn 23 grads a quira, 25 grads en surselva ed estoc grads en linge di notta. Ed era l'indice di comenza il di con Suleil, con tersaire venidentant push pepli sur tracci.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Stati Pliras Colonnas in direzione nord, quai per linea tranter Tuseon e Rehanau, la esi da quintar con 45 minutes da pli temp da viadi, plin avanz da knesche il traffic tranter Rofla e Via Mala, e colonnas dati tranter Lo Stallo e Pian San Giacomo, no che li da quintar con 15 minutes da pli temp da viadi.
0: Quai en stadas las novitats. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il Grischun è una nuova regina del sport, almeno che vota nur la notte del sport Grischun, quella oggi lui ir. RTR è l'esercito della partita, impressions e reaktions, dopo che prossim per vostre uraglies. Al microfono Natalia Weber, buonasera.
0: Alla Saira.

0: Coins irgendetwas liegt in der Luft. Prospekts, Gesetzes, forse er Kudersvils, hei, lir in Sembelels, metter ora sind wir, ist bei dir schon kultschünweng ramassier il palperi will. Qui Stefne? M, quei fat ils scolars della terza superiore de Lyon. Cunciarete se cerin son els pasostris la citet per ramassier appunto in Sembel il palperam della populazione. E nos reportra, Lara Caceng, alzo podia accompagnir.
1: Ieles ochle de meun, il ciel sur Lyon ei gris. Sil plaz da scola, ein varga curante scolars e scolare serimnai en in rudi, meuns e las calces, la stuncledat en faccia. Il scolars de classe, Arno Capaul, clom els noms.
2: Leandro, Mariana.
1: 90% del pupi in Svizzera vin produzius cun pupi vel. E sco in biaras vischneuncas svizzeras rimnen e a Lyon scolars e scolares quel.
3: Also, io ho voluto chiedere di fare questo perché lui viene in scuola. E io ho sei streng perché in sa più o meno c'è non nur i più pupi e in sa circa nur chi ha il più bia.
4: Also, ich halte es ja okay. E mi è che scuola, e io sbocci in auge adesso me. Ci sono con quei Carlo, lui si è un po' sci, gref, e io faccio me, e con l'auto, a per sciogliere il portato, il tempo scuola su Pisa, si è un po' sci cool, a per sciogliere che scuola.
1: Ci un gara da don, portano els con carettas ed in gran car, il pupì te la real veil d'industria e gli urde gli on, no che tu venirem now in container. Els ein repartì in gruppas de quattro niciun, et ina delle gruppas servin il car gron. Le lavur fa alerta, et il car sempla in spert. Ben, in scolar calm con cavels cirs, mira che il car da buon turn, e quai or d'experiencia.
4: I mi gravi che ho messo in via, mi svein messi assumen ualti feisbea, e quella azzurra d'inglese, e se interessen si da so oso quella... als quei Teil aus der Via, also es ist schon lang tot und tot. Also wenn es halt spät ist, dann spät mit der Sieb schon tot.
3: Et tot sind wir?
4: Nein, wir sind wir.
1: Dopo decenni stati a dinne più poco con più vino. Il 2024 è il canton grigion da un to varga 13 tonne di più vino e cartone. Vengono zavon, eri un varga 3 tonne di pli. Arno Capaul, che va da gruppa per gruppa e sostegna i giovanili in chi trova, declara.
5: Questo è l'influenza della digitalizzazione. Oggi gli viene una gazzetta a partire da oggi, se vengono a Coppi Baul, preso in ebook, perché è piacevole. L'udate si gira gli auto che va diretto alla deponia con il loro materiale, perché chi hanno forza un buon posto di parcheggiare a casa.
1: Tente le plune di quince e gazette sveglie, anche gli scolari escono in flaucausse che hanno preso a casa. A Lea, in la scolare Rua Saivla, con veste scocce della lavoro strenche, racconta.
6: Io avevo un fatto, avevo una collega di me in flaucia a McDonald's, un gutscheine, e non so, non so, non
1: Sie sind Mädchen und sie Mädchen, die Gidene Delle des Tuschel Kar, erjunten.
4: Ja, hat schon der Quest Liebesbrief, wenn ich ja, aber Schock. Wo sitzt ihr hier? Unbedingt.
7: Also, ich weiß, dass du speziell Briefs existierst, wenn du dich mit der Gleiter der Leger.
6: Nein, also, ich weiß nicht. Also, bei ihnen ist ein Flau Plastik, weil ich aber wirklich das ist cool. Das ein Flau, weil ich den Pupien in den Tasches aber schon, dass ich hier auch noch in Kase bin.
1: Schon ein Flau Plastik, Lu, stand als Pikla OL.
8: Yeah, Brokkos, ich bin Putz, ein Kilometer, was ist das?
1: El sorvegno non ha mai un pipauk paga, se alla fine del giro è un plastic al container. E con la paga, finanziation è il sdurviadi da scuola da 3 giri alla fine di l'on. E se che drive nel container ed alzano fails e gazettes per un flatto. Scolasts vengono di una puspes per aso e sostegnono i giovanili. Ai vedono già un flauto ed altre causas come a plastic. Cu aimavano a un dolor temps de scola a tras les giassas, cu les carettas e rimnavan pupi.
5: Quel che sta provando il più spettacolare, quel era il forza della prima e seconda classe, sta con Zavi Win. Bravo, quel che non avevo mai avuto.
9: Mi ha sempre umgewühlt, es war so cool. Und dann natürlich dann auch mal lustige Sachen, wenn man irgendein Playboy gefunden hat. Irgendwie hat man dann zum Gigalet. Wir haben das in der Primar gemacht. Das hat man in der Oberstufe nachher nicht mehr gemacht. Das war in der Primar. Das war wirklich mega lustig. Und da hat man natürlich auch mal ein Mickey Mouse abgestaubt oder irgendetwas. Also das ist klar, da hat man schon immer geschaut.
4: Hey, let's go, hol dich drin.
1: Zwischen knapp 2 Uhr hat todo il pupi vel de Lyon già rimnaus e deponeu del container. E per juvenils esi ossa temps per una pausa meritada.
10: Tras la fin d'enna con RTL.

In 7 minutes is las 6 in Sandasaira il 6 del 6 2026 ed is a die perots. Mi nom Natalia Weber, Stevain, Giodella Sandasaira in usen sudins lura scu adüna da mem in bun ura der ciò.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benveni. Cica tuorna dils Giugs Olimpics cun duas medaglias astia schon quintada davanta sportista di Lion. Asciesi buina surpresa che Nadia Kellin a nide legides co megliera sportista grigiuna dil 2026. Ansemen con Nadine Fendrich veva la gudignau argen nel sprint d'equipa a Milano Cortina a della corsa royale sur 50 km che las donas incurides per la prima gada di Ux Olympics ai Nadia Kellin nida tiarza ad asci es cret historia de sport svizzera. Mainz la greivla è la novità che la polizia cantonale ha termes da varti gli alloggi d'asil a Trimis. Leu ai bergiau ier sera. Probabel ein habiton dau fiux suenter che l'aveva picciau o pleres finastras. Nigin se di niu blessau, abril don material se di considerables. Habitontes a habitons an amflau ad interim in zotec e in alloggi de reserva. Mit einem und dem Konzern der Armation Schweizer RUAG quillt am Montag mai drei Jets de Combat F-30 Jun anstelle der Quater sco Preview. La Region in ils Kurz, Recherches de Dessere va Musau, quill Construider Lockheed Martin se gi bu proms de finanziale Montage de Quater Jets in Schweizera. A per ristati la RUAG, il Tom Vargau è quella stata l'unfrenda di un'attacca da hackers. O se non conoscente che l'interpresa che sa della Confederazione ha gli dato danese alla gruppa Akira per sognare a voi le date angolate. La Confederazione consiglia a ci namai da bu pagare danese da liberazione. Sin de monte de DSRF scrive il Ministeri de Defensione che il segi bugnus informaus da varti il pagamento. Tonda mia vart e ho già visto lì nabbia la sera.
2: Musica non-stop. Null interruptions. 100% musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Pots cun Erwin Kaduf, benveni. Chica torna dils Jugs Olympics cun duas medaglias, astia schon quintada da vantage sportista di Lyon. Asciesi buina surpresa che Nadia Kellin a nidia legidas con megliera sportista grigiuna del 2026. Anzemen con Nadine Fendrich veva la gurignau argent nel sprint d'equipa a Milano Cortina a della corsa royale sur 50 km che las donas incurides per la prima gara di Jux Olympics a Nadia Kellin nida tiarza ad asci es cret historia del sport svizzera. Mainz la greivla è la novità che la polizia cantonale ha termes davanti gli alloggi d'asil a Trimis. Leu ha i bergiau ier sera. Probabel ha in abiton dau fiux su inter che l'aveva picciau o pleres finastras. Nigin se di niu blessau, abril don material se di considerables. Abitontas a abitons han anflau ad interim in zotec e in alloggi de reserva. Mit einsam til Konzern der Armation Schweizer Ruag, quels a monta mai trais jets de combat F-30 giun an stel da quarter sco preview. La region in ils Kuschts, recerches de desere va musau quel construider Lockheed Martin se di buproms de finanziale montage da quarter jets in Svizzera. A per restati la Ruag, il Tom Vargau è quella stata l'unfrenda di un'attacca da hackers. O segno un conoscente che l'interpresa che sa della Confederazione ha gli dato danese alla gruppa Akira per sognare le vostre date angolate. La Confederazione consiglia a ciò mai di pagare danese da liberazione. Sin de monte de DSRF scrive il Ministeri de Defensione che il segno bugnus informaus davanti il pagamento. Tonda mia vart e ho già visto l'in abbiala sera.
0: In a bella saira, da RTR, con musica svizzera.

musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Sempre Mai.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scubrides.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scuvridas. E hits.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semperwert zur Hit finter la scovrida. RDR. Uschi varia scola vita.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Ün plät. Dad André Pir. Ün plät ei scritt in tes alb d'öl, ch'eu nussum bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plät misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siacne stürdüm.

attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve.

Jaumon, da Teresa Rüterseli. Jaumon, e daudel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o inglas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elza indumbrai.